creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così.

m'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola, piccola, sempre.

0: viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto.
0: Ma eri piccola, eh già, piccola.

0: col 3-7.
1: Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara! E pensare.

Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah!

per normali. Sai caro sono diverso, sai caro anch'io come siamo uguali. Emarginato è bello, disoccupato, fa quasi figo. Follia, creatività, scemo è bello, pazzo è alternativo. Certo che la follia non arrivi a tutti, ci vuol pazienza. Direi che mediamente siamo attestati sulla demenza. Una demenza quieta, senza volate, ma nel cassetto. Ognuno è

E adesso che farò non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti, e adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti.

Non so se sono stato mai un poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò bicchieri del mio vino, non so com'è, però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. E le mie canzoni voglio raccontarle

domani ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, jouer!

la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer!

Viaggiare, viaggiare, partire, partire, viaggiare, non fermarsi mai. Chilometri che sotto il culo passano e lontanano i guai. Viaggiare, vedere tutti gli angoli della terra, rincorrere le stati, farsi rincorrere dalla guerra che è nel cuore. Correre più veloce del dolore, come un jet supersonico, precedere il tuo stesso rumore, fare in modo che non ti raggiunga mai. Viaggiare al volante di una macchina scassata che per ogni chilometro in più è un gloria al padre, e fare una telefonata a tua madre, dire: è tutto a posto, ritorno per Natale ad ogni costo. Partire, viaggiare. Agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto.

rimediare, partire, viaggiare, non dimenticare, fotografare il mondo in movimento, cercare il senso della vita in un momento che si ripeterà, ma chissà dove, chissà quando, partire e vivere cercando e ballando su ritmiche diverse, su diversi accenti, ballare sopra fusi orari e sopra i mutamenti di clima, scalare la cima e poi scendere a valle, una, dieci, cento, mille miglia, coi piedi per bagaglio e il mondo per famiglia, mangiare le cucine dei paesi più lontani, con le forchette, con i bastoncini, con le mani, i paesi più lontani, ma lontani da che? Lontani da cosa? Lontani da dove? Con le radici nel tuo cuore, i rami nell'altrove, partire con il sole sempre in faccia ad ogni

Marco Polo, sentirsi molto solo qualche volta sopra un treno, dentro uno scompartimento pieno di facce che non sai, che non saprai, confini di solitudini che non cadranno mai, che tu non rivedrai mai, scambiare quattro chiacchiere in lingue che non sai, comunicare con un semplice sorriso, con un gesto solo, scoprirsi Marco Polo e non sentirsi solo tra gli umani, stringere milioni di mani in ogni posto, agosto dopo agosto dopo

È un tuono, viaggiare attraverso la musica, attraverso la cultura, la scoperta della natura e di sé, viaggiare nei perché, viaggiare in internet, o sopra un jet, o in bicicletta, o a piedi, modificare i credi, scambiarsi le fedi, e muoversi rimanendo fermi sul posto, agosto dopo agosto, agosto dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
3: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo, la tua radio.
8: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
9: Notizie in breve da Estra.
10: Nel 2025 Estra ha ridotto le emissioni, accelerato gli investimenti nella transizione energetica e migliorato la sicurezza sul lavoro. Sono i risultati della dichiarazione di sostenibilità che riguarda tutte le società del gruppo. Grande partecipazione per la 27esima edizione del torneo Città di Ancona, sponsorizzato da Estra. Calcio a 5, musica, passione e divertimento hanno animato Piazza Pertini regalando spettacolo ed energia. Estra a fianco di Assisi Summer Festival, la rassegna di musica contemporanea e di intrattenimento che animerà con un ricco cartellone la Rocca Maggiore dal 16 al 18 luglio. Estracom, la società di telecomunicazioni del gruppo Estra, chiude il 2025 con un utile di 1,2 milioni di euro, un risultato che premia gli investimenti in innovazione e sostiene la crescita digitale dei territori. Seguici su www.estra.it e sui social.
11: Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
12: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. All'indomani del roboante discorso alla nazione per i festeggiamenti del 4 luglio, tutto teso ad esaltare i risultati del suo governo, Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni proprio alla vigilia di un difficile vertice NATO in Turchia. Laura Supino.
1: Da Trump arriva una nuova provocazione contro Giorgia Meloni. Un meme pubblicato sul suo social Truth ritrae una sua foto con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda amichevolmente, accompagnata dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. La linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. L'attacco a Meloni arriva peraltro alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia, dove i due dovranno sedere allo stesso tavolo, anche se non sono previsti bilaterali. Ma non sarà l'unico motivo di tensione di un vertice molto complesso. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare più volte i partner della NATO per l'asserita sproporzione nelle risorse economiche impiegate dagli USA rispetto agli alleati, a definire inutile l'alleanza. Meloni si prepara a confermare l'impegno italiano a portare la spesa militare dall'attuale 2,7 al 5% del PIL entro il 2035, con un incremento dello 0,55%, forse già entro il 2028. Crisi iraniana e ucraina, gli altri temi sul tavolo, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. Il presidente USA sabato scorso ha avuto un lungo colloquio con Putin e si dice deciso a rilanciare le trattative di pace.
0: La guerra in Ucraina divampa. Nella notte le forze russe hanno scatenato nuovi pesanti attacchi su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e soprattutto sulla capitale, dove migliaia di persone hanno di nuovo trascorso la notte nel tunnel delle metropolitane. Almeno 8 persone sono rimaste uccise nei raid, decine i feriti. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, tornando ad attaccare l'Europa per il suo sostegno a Kiev. Stanno rischiando una guerra su larga scala. Ultimo giorno di esequie oggi a Teheran per l'addio alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso nel corso degli attacchi israelo-americani dello scorso febbraio. Milioni le persone accorse nella capitale iraniana. Dopo essere stato esposto per 3 giorni nella grande moschea, il feretro della guida suprema oggi sarà trasportato per le strade di Teheran, seguito da un'imponente processione per raggiungere altri luoghi sacri dell'Islam sciita in Iran e anche in Iraq. E poi c'è il dramma del Venezuela, quasi 3.000 morti per il devastante terremoto. Ieri da Piazza San Pietro la vicinanza in lingua spagnola di Papa Leone XIV.
2: Y bienvenido al coro della Università de Mérida in Venezuela. Recuerdo sempre in mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil.
0: La cronaca, previsto per stamane nel carcere milanese di San Vittore l'interrogatorio del 22enne che sabato mattina nel capoluogo lombardo ha aggredito senza motivo apparente un uomo di 55 anni che usciva da un bar, infliggendogli una ventina di coltellate. Subito dopo l'arresto avrebbe detto agli agenti che lo hanno fermato: mi sono divertito, sono pronto a rifarlo. La vittima è in condizioni critiche ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani ma di nazionalità italiana, che hanno detto di aver perso i contatti con lui da una settimana. Sinner liquida in 3-7 il giapponese Mochizuki e si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon, dove incontrerà il tedesco Lennart Struff. Avanti anche Cobolli, che vince contro Kachanov, e Paolini che batte Saccari.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Ai mondiali, dramma Brasile, eliminato dalla Norvegia che vola ai quarti per la prima volta nella sua storia grazie a una doppietta di Haaland. Ad aumentare i rimpianti dei verde-oro di Ancelotti, il rigore sbagliato da Guimarães. Risultato finale 2-1. La Confederazione Brasiliana di Calcio ha comunque subito confermato Carlo Ancelotti alla guida della nazionale. Conquista i quarti di finale anche l'Inghilterra, che espugna il Messico all'Azteca dopo una partita da batticuore terminata 3-2. Gli inglesi troveranno proprio la Norvegia.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Ed è tutto per ora, a più tardi.

Righeira, Radio Galileo, alle 8:41 minuti. Buongiorno a tutti voi, bentrovati all'ascolto. Vi ricordo alle 9 circa il nostro autobus di oggi.

Ili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah!

0: La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo, arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. Quattro serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano dal 9 al 12 luglio a Ferentillo. Sotto la luna piena, non sei mai stata sincera, non può
1: durare una. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
0: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova provocazione di Donald Trump contro Giorgia Meloni, pubblicato sul suo social Truth, un meme che lo ritrae con la premier italiana accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. Nessuna replica per ora dal governo italiano. Il caso esplode alla vigilia del complesso vertice NATO di domani in Turchia, dove i due leader siederanno allo stesso tavolo senza bilaterali in programma. Nelle ultime ore Trump ha ribadito i suoi attacchi agli alleati per il loro scarso apporto finanziario alla NATO rispetto agli USA. Dal canto suo Meloni confermerà l'impegno dell'Italia a portare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035. Altra incognita, la possibile rinnovata richiesta di Trump per la sovranità sulla Groenlandia. Tra i temi caldi sul tavolo in Turchia, anche la crisi iraniana e soprattutto il conflitto in Ucraina, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. E in Ucraina la guerra torna a infiammarsi. All'1:30 di notte 10 esplosioni a Kiev hanno provocato fiamme e macerie dove sono rimaste intrappolate molte persone, almeno 10 morti, una cinquantina i feriti. Anche stamane l'invito delle autorità alla popolazione della capitale a proteggersi nei tunnel della metro. E poi in tutta l'Ucraina almeno 20 missili balistici russi, in particolare su Odessa e Kherson. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. A Teheran, folla immensa per l'ultimo omaggio ad Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran ucciso a fine febbraio nel primo attacco congiunto di Israele e USA. Dagli altoparlanti slogan contro Trump, gli USA e Israele. Le esequie proseguiranno per altri giorni spostandosi in diverse città sante sciite in Iran e in Iraq. La Formula 1, Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna conducendo una gara perfetta e tagliando il traguardo davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli. È tutto per ora, a più tardi.
0: Alle 9:07 minuti parte il nostro autobus di oggi. Buongiorno, bentrovati all'ascolto e buon inizio settimana a tutti voi. Oggi è lunedì 6 luglio, 187esimo giorno dell'anno, 28esima settimana, mancano 178 giorni alla fine del 2026. Oggi la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti, protettrice delle ragazze. Nel 1785 gli Stati Uniti adottano il dollaro. Nel 1994 Forrest Gump debutta nelle sale americane e nel 1885 il primo test sull'uomo del vaccino antirabico. Oggi compie 80 anni Sylvester Stallone, nel 1907 la nascita di Frida Kahlo. Nel 1971 ci lasciava Louis Armstrong e nel 2020 la morte di Ennio Morricone. Le previsioni del tempo: bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 34 gradi, la minima di 22, ancora afa. Le locandine dei giornali in edicola questa mattina: il Messaggero, Santa Maria, operazioni a pagamento per saltare le liste di attesa. L'ex assessore Giacchetti attacca il PD e Di Girolamo. Ternana, il marchio finisce all'asta. Corriere dell'Umbria, Atletica 2 Ternane, campionesse d'Italia Under 20, siderurgia e filiera, arrivano i big in città. La Nazione, Nuova Ternana, atteso il parere della FIGC, TFR, Fondi Pensione, guida alle nuove regole.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: Le notizie locali: a Terni una rissa è scoppiata nella tarda serata di domenica, di ieri sera, quindi in Piazza dell'Orologio, coinvolte alcune persone appartenenti alla comunità filippina. All'origine dell'episodio, secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbero stati futili motivi, qualche bicchiere di troppo e vecchi dissapori tra i partecipanti. Sul posto è intervenuta la polizia, allertata da alcuni residenti che avevano assistito alla scena. Gli agenti sono riusciti a riportare la calma senza particolari conseguenze. Nessuno dei coinvolti ha avuto bisogno di cure mediche. A Terni, weekend di controlli, segnalazioni, multe e misure preventive per stalking e spaccio. Realtà virtuale per i bambini del preoperatorio all'ospedale di Terni, nasce la prehabilitation pediatrica. Turismo, l'Umbria vola nel 2026, seconda regione per crescita in Italia e prima per turisti italiani. Prevenzione e contrasto ai crimini informatici, sottoscritto protocollo in Umbria. Bene, sono le 9:11 minuti a Radio Galileo, chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi e tra poco andremo a scoprire insieme le 10 canzoni italiane più ascoltate la scorsa settimana nelle radio.

quindi andiamo a scoprire insieme la classifica della scorsa settimana, la settimana a cavallo tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Andiamo a scoprire i 10 brani italiani più ascoltati nelle radio. Partiamo dal decimo posto, dove troviamo, esattamente come lunedì scorso, Saif con la sua Buona Domenica. Al nono posto, in discesa, Noemi con Tu cosa fai questa sera.

0: più.
1: E quindi questa era la nona posizione della nostra classifica. Andiamo avanti. All'ottavo posto perdono posizioni anche Jovanotti e Alfa con Buon Vento.

Buon vento, quindi Jovanotti ed Alfa nell'ottava posizione della nostra classifica. Settimo posto per Gaia, bossa nostra, esattamente come la scorsa settimana. E troviamo nella stessa posizione di lunedì scorso anche Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

Summer Funk, sesta posizione quindi della nostra classifica per Francesco Gabbani. Andiamo avanti, al quinto posto troviamo in discesa Cabana di Rama, e al quarto posto perdono posizioni anche Angelina Mango e Marco Mengoni con il loro Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quarta posizione, Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Bene, siamo arrivati sul podio della nostra classifica. Al terzo posto, esattamente come una settimana fa, troviamo Partenope, Merck e Cremont, The Colors e Serena Brancale.

La terza posizione della nostra classifica Partenope. E al secondo posto lasciano la vetta che occupavano la settimana scorsa i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

questa era la seconda posizione della nostra classifica. Ricapitoliamo la classifica partendo dalla decima posizione, dove abbiamo trovato Buona Domenica di Saif. Al nono posto c'era Noemi con Tu cosa fai questa sera. Ottava posizione per Buon Vento di Jovanotti ed Alfa. Al settimo posto Gaia con Bossa Nostra. Sesta posizione per Francesco Gabbani e la sua Summer Funk. Al quinto posto c'era Irama con Cabana. Alla quarta posizione Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Terza posizione Merck e Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope. Al secondo posto abbiamo appena ascoltato i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. La settimana scorsa erano in vetta alla Hit Parade. E questa settimana in vetta alla classifica New Entry, direttamente in prima posizione c'è Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: In vetta alla classifica quindi di questa settimana abbiamo trovato Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Noi ci fermiamo per qualche secondo.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del bar, serate danzanti con le migliori.

È stato tra i primi a rendere merito ad Ultimo, lui che deteneva il vecchio primato. Sono davvero felice per Niccolò, ha scritto postando le foto dei loro incontri. Ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani, è giusto così. Quindi grande successo per il concerto di Ultimo che si è tenuto sabato scorso a Roma. 250.000 spettatori paganti, e si calcola che l'indotto relativo alla

Carionito a Tor Vergata, queste tantissime persone, sia di circa 90 milioni di euro. Il 62% degli spettatori arrivava da fuori Roma e quindi circa 155.000 persone che hanno speso una cifra che si aggira intorno ai 360 euro a testa di media, perché poi insomma bisogna anche mangiare, pernottare, eccetera eccetera. L'incasso del concerto, calcolato su una media di 65 euro a biglietto, è pari a 16 milioni di euro.

Sono le 9:52 minuti a Radio Galileo. Tra poco la linea a Giorgio Brighi. Era tra gli appuntamenti più attesi dell'estate ternana, annunciata già da diversi mesi, inserita nel cartellone di tributo d'autori. Il concerto di Patti Pravo di sabato scorso all'Anfiteatro Faust è stato un evento carico di magia e carisma. Una serata che ha attraversato oltre 60 anni di straordinaria carriera dell'artista. Davanti a un'arena grimita e a un pubblico di tutte le età, l'ascoltiamo Patti Pravo, questa è Pazza Idea.

0: Bene, salutiamo Patti Pravo. Ha detto che tornerà a Terni, eh? Le è piaciuta la nostra città, quindi la prendiamo insomma come una promessa, questa.
1: È anche stata qualche giorno, forse ancora sta qui, forse.
0: Ah sì?
1: Così mi dicevano.
0: Ah, è stata qualche giorno, no, questo non lo sapevo, questo non lo sapevo.
1: Insomma, vabbè, gli è piaciuto il concerto?
0: Sì, beh, io sono, ho visto solo la fine, devo essere sincera e corretta. Io mi trovavo in passeggiata, appunto, per una passeggiata serale, fra l'altro bellissima, perché si stava proprio freschi. Bene, guarda, una bella, bella, bella, ci piace la nostra passeggiata.
1: Anche il chiosco riaperto.
0: Sì, un giro così, e poi va bene, si sentiva ovviamente il concerto da fuori. E poi intorno alle 11, insomma, hanno aperto i cancelli, e quindi voglio vedere Patti a questo punto, e a cantare. Ha chiuso il concerto con Pensiero Stupendo, e quindi è stato bello, bello, bello,
1: un delirio,
0: un delirio, e poi insomma una location, si dice così adesso, no? Meravigliosa, bella, sì, il nostro.
1: Hai visto quella ristrutturazione delle luci serali?
0: Sì, bella, bella, poi insomma si vede il campanile del Duomo, bellissimo. Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Beh, sì, assolutamente. Beh, bellissimo.
1: Ha intervistato Michele Rossi, naturalmente, perché insomma Patti Pravo è una grande diva, una star, e non si poteva fare a meno di parlarne. E gli ho detto, dico, sicuramente tu ti metterai in ginocchio. E l'ha fatto.
0: L'ha fatto, ho visto. L'ha fatto, ha dato il...
1: Di piede si è messo in ginocchio, non avevo dubbi,
0: guarda. Sì, beh.
1: In adorazione quasi. In
0: sì,
1: adorazione.
0: No, è stato veramente bello quel momento. Bravo Michele, sì, bello, è stato un bel momento, è vero, sì.
1: Come una dea, no?
0: Sì, sì, cioè, una diva, voglio dire, parliamo di Patti, sì. Bravo, insomma, mica, ecco. Va bene.
1: Quindi ancora il carisma ce l'ha intatto.
0: Sì, sì, assolutamente sì. Assolutamente. Sì, sì.
1: Io quando l'ho incontrata la prima volta, da Pischello proprio, nel 1967, lei insomma aveva ancora, cioè, qualche cosa, ma non i grandissimi successi. Rimasi incantato già allora, capisci? Quindi...
0: Ci credo.
1: Senza dire una parola, senza, solo vedendola camminare, parlare con gli altri.
0: Sì, è anche molto insomma elegante, no? Un bel portamento, gran bella donna.
1: Era jeans e camicetta.
0: Sì.
1: Quando io mi battei in lei, ma dico proprio, vabbè, così, capisci?
0: Certo, sì.
1: Quell'impatto.
0: Un tuffo al cuore, no? Come si dice, no?
1: Proprio, che te dico?
0: Sì, schiuso lo stomaco.
1: Ma era Patti?
0: Lei? È lei?
1: Piper.
0: Lei o non è lei? Era lei, era lei.
1: Era lei. Sì, avrei voluto che non fosse, perché non ho avuto nemmeno il coraggio di avvicinarmi troppo, no?
0: Vabbè, però ti è rimasto comunque ricordo, sì. No, bello, sì. Voglio dire.
1: Per il resto che dobbiamo fare?
0: Non lo so, io ti cederei la linea a questo punto.
1: Oggi è la giornata mondiale del bacio.
0: Ah sì? Va bene. Ok. La giornata mondiale del bacio. Beh, al bacio ci sono tante belle canzoni, no? Dedicate al bacio, quindi...
1: Cioè, che ti viene in mente, per esempio?
0: Beh, ad esempio l'ultimo bacio, poi non lo so adesso, detta così lo sai, mi prendi alla sprovvista, vediamo un po' che c'era, baciami ancora.
1: Tantissime canzoni.
0: Sì, no, ecco, volevo dire baciami ancora, no? Sì, è bella, poi ce ne sono diverse, adesso che ti devo dire? Ha scritto anche Nigiotti, ha scritto anche... ce ne sono di canzoni, dai, se insomma c'hai un bel po' da fare quella prossima oretta.
1: Ci sono voglio dire Fulminacci, baciami,
0: certo, quello volevo dire, non mi veniva il nome di Fulminacci
1: classiche.
0: Sì,
1: poi c'è quella famosa antica baciami piccina, una bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità,
0: esatto. Bacia anche 24.000 baci, ma dammi un bacio dei nomadi, insomma possiamo fare,
1: andare avanti per
0: ore, sì, sono d'accordo, sì, sono d'accordo,
1: sono... per non andare sul termine inglese kiss.
0: Certo, poi c'è ti mando un bacio degli stadio, ma ce ne sono.
1: Ma ti dico, guarda.
0: Sì.
1: C'è anche una canzone dei Nomadi col bacio di mezzo.
0: Certo, l'abbiamo appena citata, no? L'abbiamo appena detta, e dammi un bacio dei Nomadi.
1: Dammi
0: no.
1: un bacio dei Nomadi.
0: Guarda, la sistemiamo
1: dammi
0: qua.
1: Dammi un bacio dei Nomadi è una canzone che una nostra storica, affezionata ascoltatrice, che adesso che in questo momento non può sentirci perché è sotto anestesia, sta facendo un intervento chirurgico adesso, ieri mi ha scritto, era tanto preoccupata, quindi buona fortuna, Antonietta di Orvieto.
0: Antonietta, caro saluto,
1: canzone che a lei piace tanto.
0: Bene, e quindi
1: ti mando un bacio. Allora guarda, dopo il GR,
0: sì,
1: dopo il GR che tra poco andrà,
0: sì,
1: ti mando un bacio, lo mandiamo proprio a lei,
0: ad Antonietta,
1: con tanti auguri di buona fortuna, insomma, per l'intervento, no? Sì. Lei, insomma, tu pensa che in un periodo per diversi giorni, tanti anni fa, insomma, l'ha raccontato proprio lei, andò in coma, non si svegliava più praticamente, no? Sai quando succede questa cosa? Ti mando un bacio però degli stadi, io lo volevo qualcosa.
0: No, dammi un bacio dei Nomadi e poi c'è ti mando un bacio degli stadi, sono due cose diverse, tutti due baci, canzoni, tutti baci, comunque due belle canzoni. Bacio, e sì, quindi andò in coma Antonietta.
1: Andò
0: e
1: poi in coma e qualcuno, i familiari, non so, qualcuno si ricordò, insomma, che lei amava Radio Galileo in maniera quasi, sentendosi proprio di famiglia, no? Quasi di famiglia. E allora gli mettevano la radio con Radio Galileo, e lei, insomma, mi disse dopo una cosa che mi ha commosso parecchio, dice: "Vai, mi sono risvegliata con la tua voce".
0: Che bella questa cosa. Bella, bella. Tanti auguri quindi ad Antonietta.
1: Sì, quindi quando andrai a ritirare il premio domani?
0: No, giovedì 9, sì.
1: Roma,
0: sì.
1: Per il quasi 50° anniversario di Radio Galileo.
0: Sì.
1: Hanno anticipato un anno perché non si sa che succede, poi succede, no?
0: No, sì, vabbè, però sai, c'era questo convegno, questa iniziativa, questa è, quindi hanno, sì, vabbè.
1: Andrai, insomma, ripensa anche a questo, insomma.
0: Sì, lo farò.
1: La radio ha fatto uscire dal coma una nostra cara amica.
0: Sì, lo farò. Lo farò.
1: Vabbè. Sì. Ma a me non è che glielo devi dire, se no sembra
0: no, ma poi sai qual è il discorso? Sembra strano, no? Ma parlare davanti a un microfono in radio è un discorso, parlare davanti a tante persone è un altro, e quindi io sicuramente dirò grazie, stop.
1: Grazie.
0: Ringrazierò. Grazie a nome mio, dei colleghi, ma sarà questo il mio discorso, quindi
1: di Radio Galileo che ci vogliono bene.
0: E certo, agli ascoltatori, eccetera, eccetera. Sì, dio questo.
1: Si sentono in famiglia, una grande tribù praticamente.
0: Sì,
1: no?
0: sì, una tribù che balla, che suona, che canta, no? Quella.
1: Che interviene,
0: certo.
1: Bene.
0: A più tardi.
1: La fascia, poi andrà quella canzone che
0: dei Nomadi
1: dedico ad Antonietta.
0: Ciao. Bene. Sì, a più tardi. Ciao.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª sagra degli gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
4: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi. Missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumi, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO, che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia "Serve un ordine restrittivo". Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Dramma sul fiume Sesia romagnano in provincia di Novara, dove due uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono annegati nel tentativo di salvare una bimba di 6 anni, figlia di uno dei due e nipote dell'altro. La piccola è stata poi tratta in salvo dal fratello, che è riuscito a raggiungerla. Ricoverata per un malore la mamma della bambina. Disagi per i collegamenti ferroviari e Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche ai mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA, Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata. L'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: È una canzone dedicata al grande pittore naif Antonio Ligabue. Dammi un bacio dei nomadi, anche con il dialetto emiliano, avete sentito, no? E questa canzone la mandava spesso una nostra amica, dicevamo, ascoltatrice, Antonietta, che idealmente saluta, è sotto i ferri adesso, stava oggi, mi ha detto che questa mattina la operavano, quindi oggi è la giornata mondiale del bacio. Dice: ma perché il 6 luglio? Non esiste una motivazione storica univoca di questa, è nata negli anni 90 questa, nel Regno Unito, questa cosa di dedicare una giornata al bacio, e quindi si è diffusa in molti paesi, anche da noi, poi i social hanno amplificato tutto questo, no? Il bacio, ecco, celebrare il bacio come gesto di affetto, amore, amicizia e vicinanza, al di là del suo significato romantico, no? Reale, baci, bacetti, bacioni, baci appassionati, baci d'amore, baci sensuali, insomma, un bel bacio è una cosa, un simbolo, una metafora proprio dell'amore, dell'amore universale, e non può che essere così, insomma, no? E quindi celebriamo lo sto bacio non solo il 6 luglio, ma in tutti i giorni dell'anno.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: Allora, io ho adesso chiamato Lanfranco Venturini del Sindacato Pensionati della CGIL, in sigla SPI.
2: Sì,
0: eccolo qua, Lanfranco, che sta facendo anche tutta una serie di lavori. La settimana scorsa stava, non so che fa, sul terrazzo.
2: Sì, mette zanzariere per le zanzare.
0: Le zanzariere, perché se zanzare sono un flagello, fai bene. Sì. Perché quelli che hanno lavorato in fabbrica allo stabilimento, come dicevo,
2: allo stabilimento
0: sanno fare tutto,
2: ci arrangiamo.
0: Questo era il motto, la caratteristica degli operai delle acciaierie da sempre, che sapevano fare l'occhio alle purgi.
2: L'occhio alle purgi,
0: sì, proprio precisi.
2: Quello è un po' più complicato, quelli sono quei mestieri che veramente sono gli occhi alle pulci, perché devono lavorare con il tornio oppure con diciamo la saldatura per fare tutti quegli arzigogoli che si fanno di ferro battuto. Dunque, quelli sono persone che fanno veramente gli occhi alle pulci.
0: Invece quelli della Terninos, dove hai lavorato tu, erano ancora più tecnologici.
2: Beh, diciamo di sì, ma Sì, era moderna la fabbrica, però i lavoratori erano sempre gli stessi, venivano dalle campagne, da Paesi, da Foligno, da Spoleto, tutte persone che insomma erano diciamo un po' professionalizzati, per esempio gli elettricisti, i meccanici, già sapevano fare delle cose di questo tipo. Tutti quelli in produzione, Giorgio, erano proprio, parliamoci chiaro, operai e contadini.
0: Sì, come te praticamente un po', no?
2: Sì, in grosso modo.
0: Come te quasi, perché tu c'hai anche gli ulivi, c'hai...
2: Sì. Anche se l'ho fatto fino a 15 anni, a 16 sono partito, sono ritornato dopo...
0: Ma l'impronta c'è, no?
2: Sì, come no, mi ricordo, mio padre portava in campagna a quell'età già a fare le cosette,
0: Senti, ma noi poi ci salutiamo, ci risentiremo poi più in là a settembre.
2: Sì, anche perché non ci sono novità, Giorgio.
0: Non ci sono novità, però insomma vogliamo ricordarle qualche cosetta.
2: Ricordiamo alcune cosette che comunque sono sempre quelle, sono in auge, funzionano sempre rispetto all'interno della CGL, anche le sulle che fanno orario diciamo un po' ridotto perché ormai è finita la campagna 7:30. Ricorda tutti che per chi ha bisogno sono sempre i compagni delle leghe periferiche che durante tutto il mese di luglio e mezzo agosto chiudono, mi sembra 10 giorni a cavallo di Ferragosto, per tutte quelle questioni che i lavoratori e i pensionati vogliono servirsi, la mano che danno gli operatori dello SPI presso le leghe è che ti mettono in contatto con l'INCA o con il CAF per eventuali diciamo problematiche che sorgono in questi due mesi, diciamo, ecco, non è che si va in vacanza tutti, però ecco, è ridotta l'attività perché non ci sono proprio cose da fare, nel senso è. Allora voglio ricordare due cose: che a luglio e agosto chi ha fatto molto presto la dilazione dei redditi c'ha il rimborso, ma come invece al ritiro che io pago, dunque la busta paga di agosto sarà molto leggera. Dunque, per chi dovrà pagare perché ha altri redditi all'esterno, che non ha potuto farsi fare ritenuta alla fonte come una pensione estera, so benissimo che o potevo pure diciamo dilazionarla, ma la pago tutti insieme a settembre, prendo la metà e Santi Benedetto.
0: Dunque, sì, ecco, vanno un ritiro drastico, l'ammazza vacanze, insomma, le fanno ad agosto, eh? Un ritiro grosso sulla pensione, la metà addirittura?
2: Sì, su 2.500 euro pago 700 euro circa, la rivita massima, dopo c'è anche l'acconto, capito? L'anno prossimo io ci pago il 27%, mi sembra. È la rivita più alta, di 2007 io prendo 2.100 all'anno, l'anno.
0: Un bel ritiro.
2: Purtroppo ti mandano il CUD anche loro, le francesi, la tassa non ne pago, le devo pagare qui. E dunque è una bella tassa. Quando io dicevo che io ho lavorato all'estero e ci pago quelle tasse, chi invece affitta un alloggio qui ci paga il 21%. Con la diciamo la cedolare secca, no? Tanto semplice e anche di meno. Perciò vabbè, diciamo che va bene così, dai, vogliamo fare, Giorgio.
0: Sì, ma perché se uno c'è, non puoi fare niente. Cioè,
2: se non dichiari, no, quella peggio, vedo, se devi dichiararla per forza.
0: Se ti arrabbi ti fa male alla salute, quindi è meglio.
2: No, ormai c'ho abitudine, capisci? Dovresti avere tante spese mediche di andare raro.
0: Sì, meglio non abbandonare, lì c'è tante spese mediche,
2: sì.
0: Però
2: no, è sì, meglio
0: non sta male, no? Meglio
2: no.
0: Senti, gli uffici non è che, ma immagino intorno a Ferragosto saranno
2: settimana a cavallo di Ferragosto,
0: quella settimana, altrimenti se uno avesse bisogno può venire.
2: Funziona tutto come prima.
0: Tutto come prima, insomma.
2: Sì, sulle leghe ci stanno, io l'orario ridotto, generalmente solo al mattino perché fa caldo, al mezzogiorno chiudono, si apre il giorno dopo fino al venerdì, dunque per tutte le
0: leghe. Le leghe ci sono ancora aperte, ce ne sono diverse di leghe in...
2: C'è sta Borgo Poggio, Borgo Rivo,
0: San Giovanni aperto ancora?
2: San Giovanni aperto, sì, aperto.
0: Poi Villa Le Grazie.
2: Le mattine fino al venerdì.
0: Anche Le Grazie.
2: anche le grazie, uguale tutte le mattine.
0: Poi, fino al venerdì. Immagino anche Narni,
2: Amedio, tutte queste sono, hanno orari mattinali, diciamo la sera difficilmente.
0: Poi sai, ci sono quelle ore del primo pomeriggio a cavallo delle, da mezzogiorno alle 5 del pomeriggio che sono terribili, no?
2: Poi generalmente gli uffici notte, Giorgio, non è che sono locali di aria condizionata, sai, sono locali delle case popolari, ci sta un po' di ventilatore, stanno pian terreno, sono abbastanza freschi, però pomeriggio è caldo pure lì, parliamoci di aria. Perciò non si fa attività.
0: Senti, io ti auguro comunque un'ottima estate, che io immagino passerai in campagna un po', no?
2: Quest'anno un po' difficile, comunque ho alcuni problemi, però la domenica e il sabato io ci capito.
0: Anche perché sotto l'ulivo, insomma, no, sotto gli alberi è fresco.
2: Ti dirò, la sera si sta benino, si sta meglio di qua, ma il giorno è come qua, stai dentro casa.
0: Sì.
2: Non esci, se vai in campagna schiatti come le cicale.
0: Senti, per gli ulivi com'è? La grandine c'è stata?
2: No, la settimana scorsa, adesso è come il pepe. Qui a Terni invece è il doppio, ho visto degli ulivi, diciamo là attaccato bene, la quantità è sufficiente, non è molta, però è sufficiente per essere bella quest'anno. Se non gli capita nient'altro, siccome ha piovuto anche a luglio, cioè a giugno, fine di giugno, le piante stanno bene, sono belle, diciamo, rigogliose, ecco, e piene d'olivi.
0: È meglio, meglio che non, cioè neanche la nominiamo quella parola che inizia con la G.
2: No, perché carità.
0: Perché Madonna, c'è il grande caldo.
2: Sì.
0: E poi questo grande caldo probabilmente è proprio quello che provoca.
2: Ma non è tanto il caldo, Giorgio, il problema è il mese di agosto, settembre, quel mese lì che è un po' nebbioso, un po' e dunque nascono queste larve che possono diventare fastidiose per l'ulivo e si può rovinare, ecco, un po' quello.
0: La mosca. E poi c'è questo evento atmosferico terrificante.
2: Esatto, quello si vede solo alla fine d'agosto, perché prima difficilmente, perché alla fine d'agosto quando viene a cambiare tempi, c'è sta quella umidità, c'è tutto un problema di proliferare di larve, si vede, che comunque poi se invece scavacchiamo agosto, è bel tempo tutto settembre, a ottobre possiamo fare una raccolta, speriamo quest'anno senza tanti inciampi e con un po' d'oliva in più, perché sennò
0: l'anno scorso pure non è andata bene l'anno scorso.
2: No, insomma, l'anno scorso c'era la famosa lebbra, Giorgio, no? Perché chi la colta presto non va bene, chi la colta più tardi è tutta caduta.
0: Senti, io allora ti auguro buona estate, grazie Gianfranco.
2: A te, la tua famiglia, ci risentiamo a settembre, dai Giorgio.
0: Ci sentiamo a settembre.
2: A tutti i pensionati una buona vacanza, dai.
0: Buona vacanza.
2: Buon riposo, diciamo.
0: Se avete un problema andate comunque, perché a parte il periodo di Ferragosto, è tutto aperto.
2: Se avete bisogno potete telefonare, oppure andare personalmente, oppure fate come volete, siamo noi sempre disponibili per i nostri anziani, anche perché Giorgio con questo caldo molti anziani, che appunto dicevo prima, non sono dotati di gas, diciamo, condizionatore, che costa pure.
0: E spesso lo passano al supermercato.
2: Infatti, sì, ma non tutti ce la possono passare lì, perché per esempio le donne difficilmente vanno, sì, un'oretta.
0: Certo.
2: Invece per esempio c'è quell'amico tuo che sta lì a mezzogiorno. Ti vedo a trovare
0: il sindaco di quel luogo che ancora continuiamo a chiamare pianeta, no?
2: Esatto, pianeta.
0: Adesso non so come si chiama, però sto pianeta che è rimasto impresso.
2: Spazio Monade si chiama adesso.
0: Sì, però tu dici dove andiamo? Al pianeta?
2: Lei sta fresco, facciamo un giretto.
0: Il caffè lo fanno buono, quindi va bene.
2: Però ti dico, è bella sta cosa, perché per esempio di qua al villaggio ci sono 3 o 4 invalidi, pensionati, uno addirittura non ci vede, un altro si ritrovano lì, Noi passiamo lì, ci facciamo le chiacchierette anche noi, ci scherziamo un po'. Lui
0: passi, c'è anche il centro sociale, no?
2: Ma là non ci vanno gli invalidi, difficilmente. Vanno lì con le mogli, li lasciano lì chiacchierare con quelli che stanno lì o con noi che passiamo, ci vediamo un pochino, fanno la spesa, poi li riprendono e li portano a casa. Dunque diventa è una bella cosa, perché diciamo che almeno escono e vedono un po' il transito delle persone,
0: perché è importante,
2: e proprio ci avvicina a loro per fare quattro chiacchiere,
0: conversare,
2: capito?
0: È fondamentale conversare, scambiare
2: esperienze. Non sono tanti, però ci sono diversi che vengono,
0: perché il mio amico che si chiama Giorgio come me, Giorgio Scimmi, il mio amico ex siderurgico pure lui, la mattina sta lì all'ipermercato, insomma,
2: alla sera,
0: al centro commerciale, il pomeriggio va al centro sociale.
2: E se lui
0: questo sei tutti i giorni,
2: Atti, mi chiede sempre di te, Giorgio, dici che venisse qua, gli pago il caffè.
0: Va bene, ti abbraccio.
2: Ciao anche a te, Giorgio, buona giornata.
0: Un saluto anche al mio amico Giorgio, palazzoniano come me.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale: attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
0: Preciso, un consiglio prezioso. Allora, ti mando un bacio, gli stadio.

quando Adriano Celentano si presentò a Sanremo con la sua 24.000 baci, ci fu furono molte polemiche, perché lui, per il linguaggio del corpo soprattutto, perché chi andava a Sanremo, insomma, era ancora molto, bisognava stare impettiti, ingessati con la cravatta, giacca e cravatta, le donne un abito da sera, insomma, molto. E invece lui si presentò intanto di spalle, rivolgendo le spalle al pubblico, poi insomma fece tutto il prologo, praticamente l'introduzione alla canzone, di spalle, e poi quando inizia proprio il suo vigoroso rock and roll si gira verso il pubblico e si agita, cioè lui è proprio super molleggiato, è irrefrenabile, quindi insomma ci furono tante polemiche. Un successo però, 24.000 baci, Adriano Celentano nella giornata del bacio, insomma, ecco, un altro, addirittura 24.000, proprio là, parecchi.

delle cose, insomma, così non era proprio, vabbè. A proposito di baci, ve ne mando un altro di bacio. Diciamo, la canzone si intitola L'ultimo bacio, però non è l'ultimo, manderemo altri, tanti altri, di baci questa mattina, nella giornata mondiale del bacio.

Carmen Consoli e la sua bella canzone L'ultimo bacio, bella. No, volevo dire che questa canzone poi fa riferimento a un grande successo di Domenico Modugno, con il quale, una canzone con la quale Domenico Mimmo vinse, stavo cercando, aspetta, fermo, no, non voglio questa, questa è la versione giusta, no, perché molte versioni poi sono state rielaborate, rifatte, e quindi in alcune manca quella simpatica introduzione, no? Mille violini, vabbè. Quindi vi faccio ascoltare adesso Domenico Modugno con la canzone che si intitola Piove, conosciuta anche come Ciao ciao bambina, un bacio ancora. Beh, ecco i baci che torna. Ci sta, il bacio ormai sono la nostra magnifica ossessione odierna.

l'anno precedente con Nel Blu dipinto di blu, diciamo conosciuta come Volare, stravince il Festival di Sanremo, ma sorpresa, Sanremo 58, nel 59 si ripete con questa quest'altra bella canzone. Anche lui aveva fatto qualcosa di non convenzionale, no? Nel linguaggio del corpo, Modugno, perché veramente prima di lui erano tutti compassatissimi, precisi, cravatta, proprio immobili quasi, senza muoversi, e lui invece allargava le braccia, insomma cercava di abbracciare il mondo, una cosa bellissima. Lui nasce come attore, nasceva come attore il grande Mimmo Modugno. E la prossima canzone ve la faccio ascoltare tra poco, ma prima, a proposito di baci, c'è una famosissima poesia, l'abbiamo studiata, molti l'hanno anche studiata a scuola, no? E che dice: dammi baci a mille, de in decentum, de in mille altera, eccetera eccetera. Bisognerebbe leggerla in metrica, ma io non lo so fare. Però a un certo punto questo Carme, il Carme numero 5 di Catullo, no? Che noi conosciamo come dammi mille baci, non inizia con il verso dammi mille baci, ma inizia con un'esortazione alla sua innamorata che si chiama Lesbia. Dice: viviamo mia lesbia e amiamo, viviamo mia lesbia e amiamo. L'amore è messo in connessione con la vita, col vivere, viviamo e amiamo. E i rimproveri dei vecchi severi, stimiamoli tutti un soldo. Niente, non ci deve fregare assolutamente niente dei rimproveri. Senti come i giovani sempre trasgressivi, No, perché sai, innamorata, insomma, gli diceva: ma sai, ma che dicono poi? Non, dai, no, dice, no, i rimproveri non valgono niente. Il sole può comparire e scomparire. Noi, una volta che la luce breve si abbassa, dobbiamo dormire un'unica interminabile notte. Una notte d'amore interminabile. E qui scatta proprio il delirio. Il delirio, dice: dammi mille baci, poi altri cento, poi altri mille, poi ancora cento, poi senza fermarti altri mille, poi cento, infine quando ne avremo dato a migliaia mescoleremo il conto per non sapere o perché nessun malvagio possa invidiarci scoprendo l'esistenza di così tanti baci. Mamma mia, mai furono scritti versi dedicati al bacio così appassionati. Dammi mille baci, poi altri cento, poi altri mille, poi ancora cento, poi senza fermarti altri mille, poi cento, e via, baciamoci per l'eternità. No, intanto in quella notte lì, poi chissà che succederà. Allora, la prossima canzone si intitola semplicemente Baci, è un successo, io avevo anche, ce l'ho ancora, anche il 45 giri di questa canzone. Remo Germani si chiamava, così, Remo Germani, e la canzone semplicemente Baci.

0: per tutta la vita.
1: Un bacio giovanile spensierato, no? Questa canzone trasuda amore giovanile, amore giovanile. Io vi lascerei adesso con Baciami, baciami, baciami, baciami. Esplicita come è una canzone più recente di questa, che è del 65, quella di Remo Germani, 1965. Quella, la prossima, è di Fulminacci, l'artista in grande di grande successo in questo periodo, questi ultimi tempi. Fulminacci, baciami, baciami. E con questa vi saluto e vi do appuntamento alle ore, cioè, intorno, fermo, ho malmenato il microfono un attimo, vabbè. Chiedo scusa, no, al microfono soprattutto, e anche a voi per la cacofonia, e vabbè, intorno alle 12, quindi a più tardi.

0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, 20ª sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.

sei sintonizzato su Radio Galileo. And you can dance for inspiration.

0: L'ultima parte del nostro autobus di oggi, sono le 11:09 a Radio Galileo. Oggi 6 luglio si celebra la giornata mondiale del bacio. Un gesto che parla di affetto, desiderio, intimità, fiducia, relazione. E quindi noi a questa giornata dedichiamo Baciami Ancora di Jovanotti.
1: 1, 2, 3.

Bene, ok, questa era una bella cover di una canzone di grande successo di Raff che stiamo aspettando a Terni. Un altro appuntamento dell'estate eternale.

parliamo di consenso per gli amministratori umbri. C'è questo sondaggio che viene fatto annualmente dal Sole 24 Ore. L'arretramento più pesante si registra a Perugia città. La sindaca Vittoria Ferdinandi, dal giorno dell'elezione, il 24 giugno 2024, perde il 4,1%, scivolando al 48% e perdendo così la quota della maggioranza assoluta dei consensi. Segno meno anche per la governatrice Stefania Proietti, che vede confermarsi il trend negativo. Secondo il quotidiano Il Sole 24 Ore, la presidente della regione ha perso il 2,1% dal giorno del suo insediamento, 18 novembre 2024, quando strappò l'Umbria al centro-destra, attestandosi al 49%. Chiude il cerchio Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, che registra un calo dell'1,6% rispetto al giorno in cui ha indossato per la prima volta la fascia tricolore, era il 29 maggio 2023. Eletto con il 54,6% delle preferenze, a distanza di 3 anni si attesterebbe al 53%. Come ricorda Il Sole 24 Ore, questa non è una simulazione di voto, perché mancando i concorrenti, ma ho l'obiettivo esclusivo di misurare lo stato del rapporto diretto tra gli amministratori e i propri concittadini.

0: l'ossessione sta là. La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo, arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. Quattro serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano dal 9 al 12 luglio a Ferentillo. Sotto la luna piena, non sei mai stata sincera, non può
1: durare una. Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
2: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

0: c'è Emanuele Bellicci, buongiorno, da che parte sei? Di qua, ok, allora,
1: qua.
0: Ti piace di più questo?
1: Sì,
0: è più bello.
1: È uguale
0: in realtà, sì, no, infatti, stavamo parlando del concerto di Ultimo,
1: sì.
0: No, ma mi chiedevo, no, quelle persone accampate lì da 10 giorni con 40 gradi, il sole...

0: Pensa quanta gente.
1: Si è complimentato anche Vasco.
0: Anche Cremonini, sì.
1: Fabrizio Moro.
0: Sì. Insomma, vabbè, Fabrizio Moro ha aperto il concerto, quindi, no?
1: Sì.
0: Ecco,
1: no, vabbè,
0: quindi.
1: Ovviamente, certo, era logico. E vabbè, no, secondo me, insomma, niente di male. Poi tanti si sono scatenati contro Ultimo.
0: Ah, vabbè, quello è chiaro, c'è sempre che si scatena. Poi, che aspetta, che intanto qui vediamo qui che è successo. Ah, perché mi dice, che mi dice? Vabbè, non lo so, alle 11:30 non c'è l'edizione del GR.
1: No,
0: vabbè. Sì, ma era logico, no? Tutti si scatenano, c'è sempre un qualcosa da criticare, giusto?
1: Sì, poi anche contro Giorgia Meloni, perché ha fatto i complimenti a Ultimo,
0: allora non va bene, no? Un motivo per scagliarsi ancora, certo. Sì, ma c'è sempre una cosa, no?
1: Adesso al di là di tutto, insomma,
0: vabbè.
1: Adesso,
0: a Terni c'era Patti Pravo,
1: che comunque io non c'ero, non ero presente, però mi riportano, insomma, che è stato un bel concerto.
0: Sì.
1: Chi ha partecipato è stato molto soddisfatto, insomma, considerando anche l'età di Patti, no?
0: Sì.
1: Qualche primavera c'era anche lei.
0: Sì, ma quindi si può dire l'età di una signora o non lo diciamo?
1: Sì, penso di sì, come.
0: Forse ci sta ascoltando, perché Giorgio mi diceva che lei sarebbe rimasta qualche giorno a Terni.
1: Ah,
0: lei alla
1: okay.
0: fine del concerto ha ringraziato, ha detto: mi piace molto la vostra città, tornerò. Quindi comunque Patti Pravo, che salutiamo, è nata il 9 aprile del 48, quindi ha compiuto 78 anni.
1: 78, certo.
0: Beh, insomma, una bella energia.
1: Di Orietta Berti, che
0: sì,
1: invece ce n'ha 83, mi sembra.
0: Sì, adesso andiamo a vedere. Perché
1: andiamo a vedere. Memoria, perché ovviamente.
0: Sì, vabbè. Allora, Orietta Berti, esattamente, ha 83 anni, ecco, appena compiuti, insomma, il primo giugno. Va bene.
1: Sì. No, per dire che Orietta Berti, insomma, 83 anni è una potenza.
0: Sì, è meravigliosa,
1: no?
0: Sì,
1: suo
0: sì,
1: genere.
0: Sì.
1: Poi sempre con quella l'aria sua un po' ingenua,
0: sì,
1: no?
0: Così. Che non capisci se c'è o se ci fa.
1: Sì,
0: guarda,
1: non lo sapremo mai.
0: La vedo spesso da Fazio, ma dico: ma sta dicendo seriamente? Oppure, poi ecco questa cosa che lei adesso ha scoperto il gin tonic, quindi, no, che beve questo gin tonic. Dice che non dorme mai,
1: ecco.
0: Non dorme mai, quindi la notte si fa la sauna, le cose.
1: Sì, infatti,
0: vabbè,
1: vedo che Fazio si diverte spesso quando
0: sì,
1: la invita, perché
0: sì, assolutamente sì.
1: Il top, secondo me, al Sanremo 2021, quando ha fatto il commento, no, sui Maneskin,
0: sì,
1: no,
0: sì,
1: la vittoria. E dice: sono contenta, dice, per quel gruppo, come si chiamano? I Nazischini.
0: I Nazischini, è meravigliosa. Si è posto a richiedi, ma c'è o ci fa? Perché ti sorge il dubbio, no? Dai, non è possibile.
1: Quella sua naturalezza, no?
0: Sì, è vero. Che poi è, insomma, è anche un'ottima cuoca, ha partecipato anche a MasterChef Celebrity, no? Quindi, insomma, è una che ne fa tante, voglio dire, 83 anni, che energia,
1: sì. Mi ricordo sempre, quando ero ragazzino,
0: sì,
1: che seguivo, c'era Telemonte Carlo, c'era Luciano Rispoli, tu
0: sì,
1: ti ricorderai, no?
0: Sì, assolutamente sì.
1: Tappeto Volante, se non
0: sì,
1: sbaglio, no?
0: Sì.
1: Poi c'era spesso anche Vilma De Angelis.
0: Sì, me la ricordo.
1: Che
0: sì,
1: era una grande cuoca.
0: Una,
1: no?
0: Grande cuoca, sì.
1: Veramente,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: E quando l'ho intervistata qualche anno fa, però mi ha detto: guarda, però non mi parlare della cucina, dice, parlami solo della musica.
0: Va bene. Però insomma ci fa vedere piacere vedere queste cuoche,
1: tra
0: no?
1: Ultra novantenne, no?
0: Sì, adesso andiamo a vedere anche, no? Mi stai guardando
1: visto,
0: tu?
1: Visto che ci stiamo ormai levando queste curiosità.
0: Sì, beh, certo, sì.
1: Diciamo,
0: tanto
1: no?
0: Perché l'età delle signore non si chiede, non si dice, ci siamo allora, fatti gli affari di tutte le signore.
1: Classe
0: sì.
1: 30, quindi 96 anni, Vilma.
0: 96.
1: E quando l'ho intervistata io, penso che saranno stati almeno 6 anni fa, sì, quindi circa, si stava forse per compiere 90 anni, ma con una dolcezza, delicatezza favolosa, guarda, stupenda proprio. E Orietta Berti un po' la vedo su quella scia, capito?
0: Sì.
1: Un po' alla Vilma De Angelis.
0: Sì.
1: Un po' più giovane, ovviamente, però ci sta, dai, che a 83 anni comunque ancora si mette in gioco, no?
0: Ma che bello,
1: giovani,
0: ma
1: no?
0: Certo.
1: Con Rovazzi l'altro anno.
0: Ma sì, ma poi concerti in continuazione,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: No, parte, va, torna. va bene,
1: un po' un Morandi al femminile, no?
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.

0: 42 anni, però ecco quella, no,
1: perché... Ma te le ricordi tutte le date? Fammi
0: sì, perché Morandi è l'età di mia madre.
1: Ah, quindi, ok, per quello, 44. Va bene. E allora no, associ.
0: E la Berti è del 43, quindi
1: ho capito, ho capito. No, invece tu mi dicevi che qualche giorno fa,
0: sì,
1: a San Benedetto del Tronto c'è stato il concerto di Ricky Martin.
0: 20 giugno, sì, 20 giugno.
1: Mm, ma tu c'eri?
0: Beh, ero nei dintorni in quei
1: in
0: giorni.
1: In zona, sì.
0: E sono stato pernottato un paio di giorni in un hotel vicino Ascoli, a San Benedetto, scusami. E c'era una decina di persone che erano lì per il concerto, che pernottavano nel mio stesso albergo. Erano due signori di Napoli,
1: sì,
0: simpaticissimi, diciamo sulla sessantina.
1: Ha chiesto la data di nascita che questi signori, no, fammi capire.
0: No, no, non gliel'ho chiesto.
1: No, però grosso modo, no, sì.
0: Ragazzini.
1: Sì, beh, certo.
0: Martin, no? Perché ha detto, cioè, mia moglie, dice, appassionata, cioè, da un, anche perché insomma Ricky Martin, se dici 20 anni fa, no, era proprio.
1: Sì, sì, no? Sì, sì,
0: anni
1: sì,
0: fa
1: sì.
0: Uno di 60 ce n'era 40, insomma.
1: Certo.
0: Più o meno può essere quello, no?
1: Sì.
0: Poi è vero che quello di 20 ce n'ha 40 adesso. Quindi, però c'era molta gente, insomma, leggermente meno giovane, ecco.
1: Sì. Così quindi c'era dirlo. Molta gente anche al concerto di Ricky Martin.
0: Sì, sì, tantissima. Cioè una novità per San Benedetto che, no,
1: ma dove l'hanno fatto esattamente?
0: C'è una, come si dice, una location tipo, non so se tipo stadio, ma
1: okay,
0: non
1: allo
0: stadio, però. E so che lo facevano lì.
1: Ok.
0: Che mi hanno detto, io appunto non ci sono stato, però sapevo che lo facevano in questa grossa location. Perché c'erano anche altri artisti oltre,
1: oltre a lui.
0: Oltre lui, sì, c'erano. Adesso non, onestamente non ricordo a memoria, però comunque tre o quattro artisti, anche penso di qualcosa anche di Sanremo, se non mi sbaglio. Sì, sì, sì.
1: Beh, forse però valeva la pena, insomma, andare a vedere il concerto.
0: È stata una bella serata, mi ha raccontato il nostro amico Alessandro Cavalieri.
1: Sì.
0: All'Umbria che spacca a Perugia.
1: Sì.
0: Condito nella piaga.
1: Sì.
0: Che sai, io la adoro Margherita, è proprio
1: sì,
0: favolosa per me, simpaticissimo poi, perché ha detto quando ho fatto Sanremo con la Rettore, cioè, sono stata purtroppo tenuta molto in disparte.
1: Sì, è vero.
0: E questo l'amo,
1: e capito? Questo è vero. Sì, tra loro non c'era feeling, fra l'altro.
0: Sì, poi,
1: ecco,
0: diciamo anche, mi ricordo, in sala stampa era Rettore.
1: Sì,
0: non
1: sì.
0: C'era, non c'era.
1: Sì, però insomma la Rettore molto, proprio no, non l'ha considerata, dai, proprio messa da parte, sì, dai, è brutta
0: invece,
1: questa cosa.
0: Invece, secondo me, lei ha delle grosse qualità, no?
1: Sì.
0: Margherita, Dio una piaga. E il nostro Cavalieri mi ha proprio confermato questa cosa. Dice, è vero pure che mi ha detto se va un po' fuori il suo genere potrebbe rimanere un pochino anonima, no?
1: Sì.
0: Però nel suo genere ha detto ha classe, detto, è una che sta comunque che sa stare sul palco.
1: Sì, è vero.
0: È una che ci sa fare, no? In fondo, poi
1: sì,
0: giovane, del 97, 99 anni, insomma.
1: Sì.
0: E quindi un risultato positivo secondo Alessandro, e ha apprezzato molto anche dagli spettatori che erano lì, insomma, quel giorno. Quindi, perché sai, anche lei è un'altra che viene criticata tantissimo.
1: Sì, vabbè,
0: ma chi
1: questo
0: è questa? Ma chi la conosce? Mamma mia, guarda, cioè,
1: questo, questo ci
0: no,
1: sta.
0: È quello che dico sempre io, no? Che tutti i giorni ci alziamo perché dobbiamo prendere il telefono, aprire Facebook, Instagram,
1: e pronti a criticare,
0: male,
1: pronti a criticare.
0: Qualcuno, no? Che io proprio
1: sì,
0: non la sopporto, sta cosa mi spiace.
1: Sì, sì, sì, sì. Ma ho visto anche i commenti, insomma, sotto i video di Patti Pravo, no? Che comunque
0: sì,
1: ovviamente tanto entusiasmo, che bella, che grande artista, perché comunque voglio dire, a Terni è arrivata a Patti Pravo, non è, insomma,
0: certo,
1: parliamo
0: certo,
1: di
0: certo,
1: oltre 60 anni di carriera. E tanto c'è qualcuno che ha da ridire sull'aspetto fisico, sulla cosa. Ma che ti importa?
0: Sì, poi,
1: ma che ti importa?
0: Una signora di 78 anni.
1: Sì, no.
0: Cioè, devi rompere le scatole.
1: Ma sarà peggio, libera di fare della
0: no,
1: sua vita,
0: fisico,
1: della
0: no,
1: sua estetica, quello che vuole. Voglio dire.
0: Veramente non.
1: Io penso
0: non,
1: che ci sono tante persone che rosicano in questi casi.
0: Sì,
1: penso
0: anche
1: proprio di sì.
0: Me
1: poi c'è un po' di invidia.
0: È quello
1: sì,
0: che dici te.
1: Pizzico sì, di invidia, secondo
0: sì,
1: me. Sì.
0: Però anche tanta frustrazione, no?
1: Perché, sì, assolutamente.
0: Scrivere continuamente. Io posso capire che tu magari puoi fare una critica. Mi sta
1: sì,
0: anche bene, ci mancherebbe con un po' sa criticare. Però che tutti i giorni devi stare lì, anche per esempio l'anno scorso si erano presi di mira, ma tuttora la prendono di mira quando pubblicano dei video, Sara Toscano, no?
1: Sì.
0: Che lei, visto, reduce dal talent, poi Sanremo l'anno scorso,
1: sì,
0: no? A parte una ragazza dolcissima, dolcissima, noi l'abbiamo conosciuta. A parte quello, cioè, per carità, non basta essere dolci, devi essere anche bravo, certo. A me tutta questa grande, cioè, negatività, io non ce la vedo in lei. Comunque è una ragazza di 20 anni circa, no? 19 e mezzo, mi
1: sembra. Sì.
0: Cioè, ha delle canzoni comunque che possono piacere anche ai giovani,
1: certo,
0: no? Che non sono violente, che non sono.
1: Poi se aggressive. Non ti piace, puoi anche non ascoltarla, no? Appunto, no?
0: Ma il problema qual è? L'anno scorso ho letto, perché magari sai, passi quei momenti, sì, quei momenti no, ha messo su qualche chiletto, no? Poi lei è sempre molto carina.
1: Ci sta, no? Fa parte.
0: Apri di cielo,
1: certo.
0: Ma passando a un artista un po' più anziano di lei, Tiziano Ferro.
1: Certo.
0: Un altro massacrato perché ha rimesso su qualche chilo. Cioè,
1: sì.
0: Ma che palle, se può dire.
1: Si può dire. No, ma la gente, guarda, l'altro giorno, la settimana scorsa, si è sposata Francesca Michelin, no?
0: Sì.
1: Non so se hai visto.
0: Sì, sì,
1: e lei ha fatto un matrimonio, cioè ha scelto il suo matrimonio, era il suo matrimonio, quindi hanno criticato l'addobbo. L'abito, il colore dello smalto che lei aveva scelto abbinato, ecco, alla cravatta del marito. Hanno criticato il suo ricevimento, insomma, ma un certo, ma ognuno sarà libero di fare le proprie scelte. Cioè, tu pensi che la Michelin avrà avuto la possibilità di scegliere un buffet diverso, non lo so, più ricco? Lei ha scelto di vivere questa cosa, una festa tra amici, ha scelto il suo smalto,
0: infatti,
1: cioè,
0: non vedo e
1: ne quelli non sono fiori da matrimonio. Oddio. E quello non è smalto da sposa, quindi lasciamo perdere.
0: Vabbè,
1: va bene,
0: chiudiamo il discorso.
1: Sì, mandiamo Ricky Martin insieme a Ramazzotti, eccolo qua, dai.

0: me.
1: È ora di dare la linea a Giorgio Brighi. Qui c'è, c'è Emanuele Bellicci qui, lo sai?
2: In tutto il suo splendore, ho sentito.
1: Hai sentito in tutto il suo splendore. Stavamo facendo insomma un po' di pettegolezzi. Stavamo. Dove ti vuoi? Qual è la cuffia? Adesso no, ti piace di più lo splendore. Ah no, pensavo avesse cambiato il microfono. Parlavamo delle varietà delle signore del mondo della musica. Insomma, ci siamo fatti un po' gli affari degli altri, un po' di gossip, no?
2: Fatto bene, certo, perché certo. Voi è sempre brillante. Sto ragazzo, no? Emanuele, sempre.
1: Ragazzo dice a te,
3: ragazzo io.
1: Sì, ragazzo tu, ragazzo triste, ragazzo. Sì, no, quando diceva ragazzo sempre brillante si riferiva a te.
3: Ah, grazie, troppo gentile.
2: Bello, sì. A chi bacerà lui oggi, visto che è la giornata del bacio?
1: Ah, ecco, oggi è la giornata del bacio. Non so, sta guardando il telefono, che fai? Cerchi nella rubrica, che fai?
3: No, no. Scusa. Vabbè, non bacio la mia fidanzata, dai.
1: Ma speriamo, voglio dire. Certo. Voglio dire, no?
3: Sì, dai.
1: Bene, la salutiamo. Allora, caro, che fai? Inizi il mercatino? Sì.
2: Eh beh, che devono fare?
1: Beh, il primo appuntamento della settimana, giusto?
2: Come no?
1: Ok.
2: Ci proviamo.
1: Ci proviamo
2: in questi giorni caldi e pieni di notizie.
1: Sì.
2: Tutte belle notizie poi, eh?
1: Sì, a cosa
2: guerre
1: ti riferisci?
2: Qua, guerre là.
1: Ah, ecco, no? Sì, infatti. Eh? Sì, assolutamente sì.
2: Buongiorno Giorgio, come va? E ci hanno messo l'accento, ma perché mettono l'accento su come va?
1: Non lo so.
2: Ti piace?
1: Sì, va. È vero. Come va?
2: Qualcuno anche l'apostrofo.
1: Sì.
2: Vabbè, faremo. Ce ne faremo una ragione. No? Allora, sì, no, degli annunci, come no? Ci sono. Mi arrivano anche annunci attraverso il 334-921-0852. E va bene. Ma che fa Emanuele? Che dice? Che dice?
1: Che dici? È un po' distratto. Voleva sapere che dici, se avevi qualche informazione interessante da.
3: No.
1: Niente.
3: Nulla che. No.
1: Tagliato i capelli. Hai un nuovo taglio di capelli, sì, però.
3: Un taglio fresco.
1: Ha una specie di cresta sopra, adesso sì, non so. No. Perché è voluta questa cosa? Sì.
3: Ti fa sentire giovane.
1: Ah, ti fa sentire giovane, vedi?
2: Allora ha fatto bene a dire che ragazzo, scusa.
1: Ma se tu lo vedessi con questa cresta sopra, dico, boh, non lo so, adesso che guardo bene.
2: Come l'ultimo dei Moicani, queste cose.
1: Sì, l'ultimo dei Moicani, sì, è vero.
3: Vero.
1: E quindi ecco, sì, un taglio fresco con questa cresta, ecco, vedi, se ti abbassi si vede ancora meglio, sì.
3: Ma abbassa ancora di più, però si vede.
1: Non ti abbassare di più, ma tanto siamo in radio.
3: La famosa chierica.
1: No, ma tanto in radio non ci vede.
2: C'è l'effetto idraulico, sai qual è l'effetto idraulico, no?
1: No, qual è l'effetto idraulico? Spiegaci.
2: Quando l'idraulico va a guardare giù, sotto le scariche, eccetera. Si vede sempre l'inizio del fondoschiena, il famoso effetto idraulico, no?
1: Ah, quello, ho capito, sì, ho capito, perché si abbassa e quindi, no?
2: Abbassa, di solito c'è questa cosa.
1: Ho capito, l'effetto idraulico. Hai capito qual è l'effetto idraulico, Emanuele? Sì. Che si abbassa e quindi si vede, no?
3: Certo,
1: ok, va bene.
2: C'è anche l'effetto montatore di antenne.
3: L'effetto montatore, sì, di,
2: l'effetto
3: antenne.
2: Montatore. Montatore di antenne,
1: sì.
2: Eh?
1: Sì.
3: Questi no, giorni un po' meno.
2: Quelli delle antenne stanno in alto.
1: Sì.
2: Quindi l'effetto idraulico invece per chi si abbassa.
3: Certo.
2: Anche un po' in ginocchio, no?
1: Sì. Per eseguire la
2: detta questa stronzata io.
1: Sì, del lunedì mattina.
3: Tanto ci dovevi.
2: Saluto,
3: no?
2: Tutti gli idraulici introvabili, eh?
1: Sì,
2: come gli installatori d'antenne, spesso introvabili.
1: Introvabili, salutiamo. Salutiamo gli idraulici. Ok, allora
2: quando erano felici erano i tempi di mio padre, no? Non c'erano i cellulari ancora.
1: Certo.
2: Lui le faceva l'artigiano. Lo cercavano a casa e poteva dire non ci sono, che era troppo impegnato.
1: Sì,
2: no?
1: È vero.
2: Con i cellulari penso che sia una roba, Emanuele, col cellulare dico.
3: Dimmi.
2: Non sta mai zitto il cellulare.
3: No, un disastro, infatti sempre in silenzioso.
1: No, lui dice
2: installatori di antenne, idraulici, imbianchini, muratori,
1: elettricisti.
2: Una roba, ma sei bibi. Hai provato mai a fare una conversazione con uno di loro?
3: Perché?
2: Ma no, sempre gli squilla sempre il telefono.
3: Ah!
2: No? Quante volte gli è squillato lì, Nadia?
1: Non lo so, perché ogni tanto sento qualcosa che vibra.
3: Tre o quattro volte sicuramente.
2: Vibrano, sono vibratili.
1: Tre o quattro volte sicuramente. No, ti volevo dire che non abbiamo il GR. Adesso non so cosa sia successo. Salutiamo i colleghi della redazione Area di Roma, ci dice che c'è un errore di connessione.
2: C'hai Emanuele lì.
1: Sì, è lui che mi sta dicendo vai a verificare questa cosa.
3: Ha già scritto al loro referente.
1: E qui mi dice che c'è un errore nella connessione del server. Quindi
2: anche io sto verificando adesso. Connessione non riuscita.
1: Esattamente.
2: Quindi è un problema internet che è relativo proprio ai colleghi di Roma.
1: Sì, è un problema loro, perché insomma loro, in realtà sì, nel
2: che
1: senso
2: si riverbera su di noi.
1: Certo.
2: Siamo la conseguenza di questa errore di connessione.
1: Sì, quindi
2: vabbè,
1: il GR
2: speriamo
1: no.
2: Di riconnetterci.
1: Sì, adesso poi Emanuele si sta già, no?
3: Sì, ancora non ho avuto risposta.
2: Ma lui non può far nulla, può solo aspettare adesso. Gli eventi.
1: Certo.
3: Esatto.
1: Quindi in attesa degli eventi mandiamo la fascia.
2: Sì, l'orizzonte degli eventi, siamo nel buco nero.
1: Sì. Vabbè.
3: Nerissimo.
1: Ma tanto ti devo dire la verità, ma anche meglio senza GR, cioè se apri i siti, no, lascia stare, guarda, va bene così.
3: Tanto sono sempre brutte notizie.
2: Il sindaco di Terni che si aspettava un sit-in ha detto che avrebbe. Non si sa, si era preoccupato, si era reso a camomille,
1: sì.
2: Addirittura bromuro
1: per stare tranquillo, invece non c'era nessuno.
2: È rimasto anche un po' male.
1: Certo.
2: Il sindaco di Terni senza una folla che lo contesta?
1: Sì, è vero, è rimasto male, è vero.
2: C'è rimasto un po' male.
1: Sì. Non c'era nessuno.
2: Volta, non fategli questo torto.
1: Sì,
2: andate,
1: non gli date buca, no? Certo.
2: Qualsiasi motivo va bene,
1: Sì, per fare il sit-in.
2: Per andare da.
1: Ah, ok, va bene.
2: Va bene.
1: Allora, ci sentiamo domani?
2: Come no? Domani sì, io dopodomani no.
1: Domani sì, dopodomani no.
2: Ci sono per motivi medici.
1: Ok. E giovedì invece ci sentiremo a distanza giovedì, quando sarà possibile.
2: Giovedì, se ci sentiamo.
1: Sì.
2: Dipendo da voi, nel senso, non so a che ora.
1: Dovrebbe iniziare alle 10:30, se non erro la consegna dei premi intorno alle 13:30, però adesso non ricordo il programma. Poi insomma ce l'hai anche tu, quindi possiamo poi verificare. Poi ci aggiorniamo nell'arco della mattinata. Va bene, caro
2: allora,
1: Giorgio.
2: Una pausa, poi il mercatino.
1: Sì, saluto anche Emanuele.
2: Un casto bacio sulla guancia spaziosa di Emanuele.
1: Certo, perché è la giornata del bacio. Certo, lo farò.
2: È la giornata del bacio.
1: Certo, lo farò, va bene. Ok.
2: Faremo.
1: A domani.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
4: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
5: Papà, Jiffy è per i grandi?
6: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
7: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
2: Sì, eccoci insieme, abbiamo il nostro programma di annunci, con la sigla. Ormai quasi cinquantenaria,

0: I nostri numeri sono il 40-25-01, il 59-151, prefisso 0744, 334-9210-852, 334-9210-852. Sono i nostri... ho detto 40-25-01-59-151... 334-9210-852, mi pare, sì. Allora, noi leggeremo degli annunci, naturalmente, se volete farne di nuovi fateli, altrimenti leggeremo quelli che già abbiamo, abbiamo in archivio, perché insomma, non sono state risolte le questioni. Perché noi siamo qui per aiutare a risolvere le questioni, no? Giusto? Se no che ci stiamo a fare? Se poi siamo quasi 50, la radio insomma festeggerà il prossimo anno il cinquantenario, significa insomma qualcosa è servito, è servito, no? Esserci. Allora, vediamo un po' che possiamo fare. Che possiamo fare? Possiamo leggere. Allora, c'è un bel annuncio, bello, bello corposo, Allora, sì, intanto inizio con la novità, mi dicono di aggiungere questo annuncio. Cerco Vespa 50 Pickup Special, il numero è 345-0809-176. 345-0809-176. L'annuncio è corposo, dice ci sono tante cose. Vende cerchi in lega per un attimo che sto leggendo un annuncio corposo. Posso leggere l'annuncio corposo oppure è urgente? È urgente?
1: Sì.
0: Sì, è urgente. Quindi che dobbiamo dire di tanto urgente? Che dobbiamo dire?
1: Complimenti per la pubblicità della faccia dei gnocchi. Mi è piaciuta. Saluto tutti gli ascoltatori e dico Ruggero. Andando su strada aperta, Nadia, te, Emanuele, siete una radio fantastica. Gianni Chinesi è venuto a faccia dei gnocchi con me, sempre vestito da me. Tutte le sere i gnocchi dei rivi fermo insieme e ci divertimo, parlavamo, siamo. Io sono presidente.
0: Tu sei il presidente.
1: Giustamente. Poi saluto pure Agno e io domenica 12 si fa cena con la presentazione della squadra nuova, Forza del Nero.
0: Bene.
1: E poi io ho fatto la richiesta di Ginevra, ci sono immancabile, sotto il segno dei pesci e quella è la medicina mia.
0: La medicina tua, va bene.
1: Ok.
0: Ciao Marchetto.
1: Ciao grande.
0: Allora, l'annuncio corposo che avevo iniziato a leggere, vende cerchi, ma c'avevamo l'urgenza, no? Abbiamo Marchetto con le cose urgenti che ci doveva dire. Vende cerchi in lega per golf da 15 da BBS in buone condizioni, 300 euro trattabili. Sollevatore per persone con disabilità idraulico a batteria, 600 trattabili. Pigia di raspatrice e torchio manuale seminuovo, 300 euro. Sportelli lato sinistro nuovi anteriori e posteriori per BMW serie 5 e 39, carena per Moto Guzzi anni 80 mai montata, ammortizzatori a gas posteriori di nuovi Boge per Volkswagen Golf GT anni 90 e Scirocco, prezzo interessante, ammortizzatori anteriori nuovi Morro Lancia Dedra e Delta anni 90, prezzo interessante, nuovi, e poi dicevo circa Vespa 50 pk o special. Lui si chiama Marco, il numero è, come il nostro Marchetto, omonimi sono, il numero è 345 0809 176, 345 0809 176. Ruggero vende un'asina di nome Peppa, con puledrina appena nata, neonata, ho scritto appena neonata, appena è pleonastico, no? Leviamo appena, con puledrina neonata, più il papà della puledrina, è un asino Martina Franca, maschio di 10 anni, di nome Astro, di ottimo carattere. Potete chiamare Ruggero al 349 090 5621, 349 090 5621. Se non risponde lui perché è impegnato nei lavori agricoli rumorosi, quindi non sente il telefono, il numero di sua moglie, che risponde sicuro, è 347 2117 613, 347 2117 613. Vende una gomma per mietitrebbia Laverda 84, Laverda 84, prezzo modico, Claudio, il numero è 340 7980 515, ripeto, 340 7980 515, Claudio. Gaetano cerca una persona per pulire e riordinare il suo appartamento a Terni, saltuariamente, non tutti i giorni, l'appartamento sta a Gabelletta, il numero è 345 2860 573, 345 2860 573, il telefono per quanto riguarda questo annuncio. Ci fermiamo un attimo, poi torniamo insieme.
2: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Buon vento a chi oggi partirà.
4: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
5: Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
6: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
0: Sempre su Radio Galileo, con Radio Galileo in piazza, nella nostra piazza virtuale naturalmente del mercato, vende una macchinetta elettrica per taglio erba usata solo due volte a 100 euro, vende due terreni edificabili a Molenano di Stroncone, uno 820 metri quadri 25.000 euro, l'altro 600 abitabili con 1950 agricoli con ulivi 15.000 euro, entrambi 25.000 euro in blocco, grande sconto. Il numero di Paolo è 338 1921 075, 338 1921 075, il telefono. Allora, vi avevo già detto, no, che oggi la mia ossessione sono i baci, perché oggi è la giornata mondiale del bacio e quindi tutti i baci, le nostre canzoni sono in rima baciata, no, vabbè, c'è quella, sempre quella famosa poesia di Catullo, dedicata alla sua innamorata lesbia, cioè, che inizia in quel modo lì: viviamo mia lesbia e amiamo, si mette la vita in connessione all'amore, d'altra parte la vita nasce dall'amore, no? Vivamus mea lesbia atque amemus. Chissà com'era in metrica, come si era simpatica la metrica greca e latina, bella, che a un certo punto dice: dammi 1000 baci, poi altri 100, poi altri 1000, e poi ancora 100, poi senza fermarti altri 1000, poi 100, infine quando ne avremo dato a migliaia mescoleremo il conto per non sapere o perché nessun malvagio possa invidiarci, scoprendo l'esistenza di così tanti baci, perché insomma dopo tutta questa infinità di baci c'è qualcuno che magari possa provare invidia, no? Sicuramente. Allora, sì, non voglio disturbarti, buono, tranquillo, accanto a me c'è Bruno, il mio cane, al quale forse lei ha capito che oggi è la giornata dei baci. Kenya, la cagnetta, ha dato prima tanti bacetti sul muso, tanti. E anche questo è anche questo, insomma, ha il suo perché, no? Allora, la canzone baciata che vi faccio ascoltare adesso si intitola Baciami stupido, e a cantarla è l'ottima Arisa.

e finisce proprio col bacio, quindi siamo a posto, no? Siamo tranquilli così. Ho qualche annuncio da leggere ancora. Vende Fieno primo e secondo taglio vino bianco in rotoli, vino bianco frizzante di propria produzione, due estirpatori, carica presse grande, spaccaregna uso famiglia, seminatrice larghezza 2,25, 17 dischi attacco a 3 punti idraulica, spandi concime, moto zappa diesel 14 cavalli, vende Mieti Trebbia modello 132 Laverda. Il numero di Claudio è 338-6149-296, 338-6149-296. Poi vorrei, vediamo, Rabagliati, perché per il prossimo annuncio devo sì, è lei. Alberto Rabagliati è stato un grandissimo divo, e siccome io oggi sono monotematico, penso solo ai baci, che faccio? Leggo questo annuncio e poi vi mando una canzone che è proprio, come dire, quasi un'illustrazione dell'annuncio, eh? C'entra l'annuncio e c'entrano anche i baci e c'entra Rabagliati, va bene? Vende vari tipi di grammofoni a manovella, bella bella manovella, ripara e vende grammofoni a manovella bella bella e vende pezzi originali d'epoca. Chi, direte voi? L'ottimo signor Ulisse da Greccio, e il numero è 349 47 66 260 349 47 66 260, e la canzone che si abbina all'annuncio si intitola Ba Ba Ba Baciami Piccina.

0: mandiamo un bacio subito a Teresa, la signora Teresa, un bel bacetto nella giornata del bacio, è una nostra affezionata ascoltatrice, però due bacetti a Teresa, perché uno me lo deve dare a Ludovica, che,
1: ha dato l'esame. Ciò anche Edoardo.
0: Eh beh, certo, però insomma, Ludovica ha dato l'esame, è andata bene.
1: È stata brava.
0: Sì. D'accordo, un abbraccio e un bacio a tutti quanti.
1: L'altro giorno hai visto Elisabetta.
0: Sì, beh, io sono andato in farmacia dove tua figlia lavora e ho chiesto com'è andata.
1: Ancora non avevamo
0: i risultati.
1: Vabbè, te li do io uguale.
0: Sì,
1: va bene, Giorgio, ti saluto, un abbraccio,
0: un bacio
1: forte
0: a tutta la famiglia.
1: certo, grazie,
0: ciao, bello. Allora beh, carina però, no? È molto moderna, anche se ci pensate bene. Io dovrei cambiare anche la didascalia di una cosa che ho messo, perché colui che mi ha mandato a quel paese, no, che mi ha mandato una certa foto, mi ha detto che noi i soldati non è che dai i soldati non erano canadesi ma australiani, e allora io correggo adesso, levo canadesi e metto australiani, modifica, aspetta, se no me ne dimentico poi. Sì, australiani, va bene, l'ho messo, corretto. Andate a vedere che è carino. Soldati australiani alla cascata delle Marmore dopo la liberazione di Terni, da una foto che mi ha inviato Marco Cucquini. Io avevo scritto canadesi perché pensavo che erano, che fossero, invece no, erano australiani. Va bene, un saluto e un grazie a Marco che mi manda delle foto storiche veramente belle e significative, che io mi diverto ad animare, colorare, eccetera. Allora, Erena cerca mobili in regalo, tavolo, sedie, frigo, congelatore, i mobili per tutta la camera, cameretta, tutta casa, insomma, sala da pranzo, eccetera. Siamo a Terni, zona Cospea, il numero di Elena è 385 0248 014, 345 0248 014. Vende a 8 euro un bel pacco da 30 pannoloni per anziani, taglia M, taglia media, e il numero a Terni, il numero di telefono è 328 57 36 658, 328 57 36 658. Allora, non so, adesso ho un problema, perché ho un problema, perché il mio cane anziano Bruno è un periodo che è un po' scillica, come dicono dalle mie parti, nell'atavico linguaggio natio. E allora vuole fare le scale per salire dal seminterrato al primo piano, e ho paura che mi crolli strada facendo. E allora vi mando Fulminacci con la canzone Baciami, Baciami, Fulminacci, e vado ad aiutare Bruno a salire le scale, il vecchietto peloso. Vado, eh.

E insomma, baciami, baciami. Ma poi il cane non ha deciso, ha deciso di non salire, di non, vabbè. Allora, si è, perché è fresco, sta bene, insomma, tranquillo. Poi l'aiuterò al momento opportuno, lo aiuterò a fare questa risalita per lui che ha 13 anni, un po' faticosetta, insomma. Vabbè. Però sarteggia, gli piace anche un po' essere aiutato. Allora, no, volevo mandarvi un'altra canzone, con

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, con questa Baciami Ancora. Nella giornata del bacio mondiale, istituita a furor di popolo nel Regno Unito negli anni 90, poi sai, queste cose hanno preso poi con i social, poi in seguito, no? Queste cose hanno una grande popolarità. Hai capito? Bene. Allora, detto questo, adesso vi leggo un annuncio nuovo, inedito, elettrizzante. Vabbè, elettrizzante si fa per dire. È un gruppo elettrogeno. Francesco vende un gruppo elettrogeno Onda

0: da 2,2 kW nuovo con solo 10 ore di utilizzo. Il prezzo è 1.100 euro trattabili. Vende gruppo elettrogeno Honda da 2,2 kW nuovo con 10 ore di utilizzo, prezzo 1.100 euro trattabili. 331 40 77 257, ripeto, 331 40 77, aspetta che verifico, ci è venuto un dubbio, sì. 331 40 77 257. No, l'ho scritto bene, questo almeno è andata bene. Oh, questo l'ho letto. Maria vende un decespugliatore piccolo a corrente, vende uno specchio grande per ingresso. Maria sta a Narni Scalo e il numero è 346 37 48 595, ripeto, 346 37 48 595. Andiamo ancora con un bacio di una canzone di molto tempo fa, però carina, molto carina, è ancora in voga, ogni tanto viene riproposta. Si intitola Un bacio a mezzanotte. Ad interpretarla quattro fuori classe, il quartetto Cetra, Un bacio a mezzanotte.
1: Oh,

0: Erano davvero dei fuori classe, eh? Questi quattro, insomma, un impasto vocale incredibile, lo swing, insomma. Paolo, sì, era il quartetto Cetra, naturalmente. Ci fermiamo un istante.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
3: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
0: Allora, sono le 12:51, ancora baci, dai. Vi faccio ascoltare una canzone della grandissima Mina, e la canzone si intitola Briciole di baci. Senti come suona bene anche il titolo, molto musicale, Briciole di baci, proprio bello, dai, bella, Briciole di baci.

Bella, bella, bella. Sì, briciola di baci. Io direi che possiamo anche fermarci qui, anche perché devo andare a fare, cioè mi devo preoccupare del pranzo, no? Che come saprete, insomma, in questo periodo sono un cuore solitario, praticamente, perché non... vabbè. Oggi però torna Mara, oggi torna, quindi siamo proprio agli ultimi tentativi semidisperati di prepararmi pranzo da solo. E però vorrei lasciarvi, altrimenti un nostro grande amico deluso, no? Marchetto, vero? Perché lui ha detto che c'ha una canzone che per lui è medicina, vera medicina, la canzone di Antonello Venditti che si intitola Sotto il segno dei pesci. E quindi che facciamo? Non gli mandiamo la sua dose? Perché all'inizio di settimana ce la chiede, quindi è una roba che vale per tutta la settimana, immagino, no? Quindi vabbè, andiamo. Con tanti saluti a Marchetto e a tutti i baciatori di oggi, perché oggi, insomma, è la giornata mondiale del bacio, e vogliamo, insomma, dai, no? Che sia di tutti i giorni, però, non solo il 6 luglio, mi raccomando, bacetti, non quelli di Giuda, quello no, quel bacio di Giuda, no, via, che in fondo c'era anche amore in quello, però, perché? Per segnalare l'oggetto del sceglie il bacio, pensa un po', non il tradimento, no? Strana, una strana scelta, anche un po', anche un significato recondito, forse anche una metafora. Sotto il segno dei pesci, a domani.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
7: Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
8: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
3: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
4: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del NEA. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

Negramaro con il brano Estate. Con questo brano inizia l'appuntamento al bar della radio. Buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori. Tra poco cederò il microfono a Roberta Casasole, che è qui nel bar di Radio Galileo con un ospite importante. Oggi dobbiamo presentare il libro Anna Marchesini, La voce e l'arte. Sarà con noi la sorella Teresa Marchesini. Parleremo della carriera e dei ricordi di questa grande artista Anna Marchesini. E poi ci sarà l'ospite di oggi. Come da qualche settimana a questa parte sarà un ospite a sorpresa che entrerà nel nostro appuntamento al bar della radio. Allora, dopo aver ascoltato il Negro Amaro, rimaniamo sempre nell'ambito dell'estate e lo facciamo con Giovanotti.

0: Fa la voce quella di Jovanotti con il brano Estate. Adesso cedo subito il microfono a Roberta Casasole perché è pronto l'ospite di oggi. Dobbiamo presentare Anna Marchesini, la voce e l'arte. È con noi Teresa Marchesini. A te Roberta.
1: Allora, benvenuti. Oggi parliamo di una delle artiste più amate, originali, raffinate dello spettacolo italiano, Anna Marchesini. Attrice, autrice, comica, che insomma ha lasciato un segno profondo nel teatro, nella televisione e nella letteratura. Lo facciamo con questo libro dal titolo Anna Marchesini, la voce e l'arte, edito da Bonpiani e scritto dai giornalisti Nicola Lucchi e Mariangela Galotto, con il prezioso contributo della sorella Teresa Marchesini, che appunto ci ha aiutato a scoprire non solo l'artista ma anche, diciamo, la persona. Ed è proprio con la sorella Teresa che oggi parliamo di Anna. Allora Teresa, buongiorno.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora, partiamo un po' dalle origini. Che bambina era Anna e quali caratteristiche poi di quella bambina ritroviamo nell'artista che il pubblico ha amato e che ancora ama?
2: Sì, intanto mi fa piacere parlare con voi perché mio padre si chiamava Galileo, quindi va bene.
1: Come la nostra radio, quindi.
2: Quindi comunque è un nome che ho nominato tantissimo in tutta la mia vita. Anna è quella che avete visto, una persona eccezionale, sicuramente con delle caratteristiche superiori, se non altro alla media, ma comunque in assoluto superiori, e questo si vedeva già dalla scuola, si vedeva già alle elementari, si vedeva già al liceo, si vedeva. E quindi poi sai, insieme c'era una volontà di ferro, probabilmente trasmessa anche dalla mamma, che era un insegnante, e quindi ci ha imposto, diciamo, tra virgolette, un atteggiamento proprio resiliente rispetto alle difficoltà, ma anche al se vuoi ottenere qualcosa devi impegnarti e soprattutto devi faticare. E quindi questo penso che sia il risultato di tutto questo.
1: Nel libro emerge anche il vostro legame molto forte, no? Quasi simbiotico, vi chiamavano,
2: sì,
1: quasi gemelle, no?
2: Sì, c'è un ricordo, come due gemelle, perché siamo cresciute come due gemelle in effetti, in quanto Anna aveva 14 mesi in meno, però io facevo la seconda elementare, lei la prima, e quindi trovava sempre una scusa per la maestra, io scappavo la pipì o qualcosa, doveva andare al bagno per venire nella mia classe per vedere dove ero, ma con un'ansia crescente. Poi è stata avvertita la mamma, e quindi la mamma nell'estate subito dopo, luglio-agosto, ha preparato Anna per passare dalla prima alla terza. E quindi io, mentre facevo la seconda, sono andata in terza e mi sono trovata Anna nel banco con me. Quindi lei ha saltato, dando l'esame da privatista, la seconda elementare. Già questo ti fa capire che studiare da piccola, con

0: quella volontà, perché a quell'età chi te lo fa fare di studiare l'estate? Per dare tutta la seconda elementare, perché non è che la seconda elementare a quell'età c'è da studiare, eh. E invece lei l'ha proprio l'ha voluto fare, e quindi già ti fa capire, no, che tipo di persona, avere le idee chiare su quello che vuoi già a quell'età. Io, a noi ci sembrava normale, boh, sai, quando sei piccola succedono le cose, ti sembrano comuni, invece poi dopo, riguardando indietro, ti rendi conto che non era proprio una cosa così banalissima. E quindi dalla terza elementare in poi abbiamo fatto tutto insieme. Considera che al tempo si facevano queste cose per risparmiare, la mamma comprava un libro solo, quindi studiavamo insieme e Anna leggeva con una velocità della luce, io con una velocità normale, quindi io sapevo solo la prima parte delle cose, dopo lei girava pagina, addio. E quindi insomma, ecco, c'è stato un confronto continuo che fortunatamente non ha attecchito la mia autostima, perché probabilmente era mediata dall'amore, no? Cioè io capivo che lei era, pur essendo piccola, non so come ho fatto, forse veramente era una cosa mediata dall'affetto, dall'amore, io capivo che lei aveva una superiorità nell'imparare, probabilmente perché era molto alta.
1: Tu racconti nel libro, si racconta che da piccola interpretavate anche le sorelle Kessler, inventavate dei personaggi, no?
0: Sì, diciamo... inventavamo dei personaggi per non annoiarci. Noi abbiamo vissuto nell'invenzione, non c'era un momento della giornata che noi non eravamo, come dire, sdoppiate in un teatro, perché ci annoiavamo. E quindi per fare le faccende, sai, la maestra esce dopo gli allievi, no? E quindi noi arrivavamo a casa prima, Orvieto, poi noi abitavamo al centro, quindi eravamo proprio a 150 metri dalla scuola elementare, e quindi Anna doveva pensare a mettere sull'acqua, il sughetto, le cose, insomma le cose di cucina, e io invece facevo i letti, spazzavo. In quei 20 minuti, mezz'ora di ritardo della mamma, dovevano essere fatte queste cose, ma come è giusto e come dovrebbe essere così. E quindi infatti nella vita Anna sapeva cucinare benissimo, invece io sono una che è più adatta, diciamo, a fare altre cose, e quindi noi facevamo le gesie, ci eravamo inventate queste gesie, queste ballerine che di notte facevano le ballerine e di giorno per vivere facevano le cameriere. Chissà, già se eravamo inventate, no? Perché in effetti succede davvero, come adesso chi va a New York che vuole fare l'attore, per esempio, fa il barista e poi va a studiare magari all'accademia. Ecco, noi già l'avevamo inventato per conto nostro. Quindi queste gesie rifacevano i letti ballando, cucinavano ballando, era tutta una recita, sì, tutto proprio. Poi i genitori li chiamavamo col soprannome, non c'era nessuno che aveva un nome normale, ogni soprannome era legato a una faccia, una smorfia, e noi pensavamo che questo fosse la norma. Quando invece siamo entrate nelle altre case, perché da più grandicelle siamo andate a fare i compiti magari a casa delle amiche, abbiamo visto che c'era, diciamo, la normalità, che si chiamavano per nome, che non facevano le facce, che le voci erano normali. E noi ci sembrava tanto strana sta cosa.
1: Ma c'è qualcuno che in famiglia vi ha trasmesso questa passione per la parodia, per la recitazione, no? Oppure è una cosa vostra?
0: La recitazione no, diciamo che il babbo era un comico nato, nel senso che proprio c'aveva una comicità cinica incredibile, e la mamma è stata, chi la conosce, insomma, la maestra Marchesini da Zaira, a parte insegnata a mezzo mondo, amatissima, ha scritto tanto, per esempio ha fatto il Dante, l'inferno di Dante in orvietano con i personaggi orvietani, per dire, quindi un po' fuori di testa possiamo tutti. Ha vinto tanti premi anche di poesia, quindi sì, la mamma, diciamo, dalla parte scrittura, letteratura, e infatti Anna penso che sia presa tutto della mamma, insomma.
1: Nel libro si parla spesso della sua capacità di osservazione, no? Di osservare le persone. Dove andava a cercare questi suoi personaggi come Flora, la signorina Carlo? Immagino che Orvieto è stata anche un modo. Quindi anche la città è stato.
0: Sì, Flora proprio era, cioè, dovevamo fare pochi metri perché era la finestra della cucina sotto la finestra della cucina. Adesso per esempio uscirà un docufilm su Anna, non sono sicura, io vorrei dare la data ma ancora non si sa, poi lo vedrete, però ci sono due probabilità, o fine luglio o a settembre, si vedrà la pubblicità in televisione, e sono venuti dalla RAI a registrare appunto il terrazzino, dalla Flora eccetera, quindi si vede tutto il punto dove la Flora si affacciava. In questo caso io che ero nel terrazzino nostro, chiamavo la Giuliana, che è la figlia della Flora, che adesso insomma ha diciamo un pochino più di 80 anni, ma è una donna in gambissima, ne dimostra 10 di meno, e parla come la Flora, caruccia, e quindi parlavamo dal terrazzo così per far rivedere un po' quanto lo spazio era minimo e quanto l'interazione, cioè internet non è niente in confronto a quello che abbiamo vissuto noi. Quindi ecco, è da lì la Flora, da lì, ma poi la psicologa, vabbè, Anna ha studiato psicologia, si è laureata, e quindi insomma di psicologhe ne ha conosciute, insomma tutta l'osservazione dei personaggi e delle donne soprattutto che erano intorno a lei.
1: Allora, nel libro si dice anche che Anna venne bocciata più volte all'Accademia d'Arte Drammatica prima di essere ammessa.
0: Sì,
1: come non gestiva questi insuccessi, queste...
0: Ma guarda, non lo so, perché tra parentesi essere ammessa all'Accademia era un tema. Anna scriveva non bene, di più, benissimo. Quindi non riesco a capire, forse, non lo so, sai, ci sono dei momenti della vita che succede o non succede, però lei, anche se non passava, non era passata quell'anno, poteva rimanere come osservatrice, quindi lei comunque, ecco, la resilienza, comunque lei era piazzata lì, subendo frustrazione, perché tu vedi gli altri allievi ammessi che recitano, che possono fare, che è... E mentre tu puoi solo osservare, quindi tu immagina quanto avrà sofferto, però pur di non mollare è rimasta lì. Infatti dopo ammessa, poi l'ha finita, cosa non da tutti, perché non tutti finiscono l'Accademia, eh? C'è qualcuno che magari fa 2 anni, poi entra in una compagnia e se ne va, non è detto che tutti finiscano l'Accademia, perché comunque l'Accademia è dura, eh? Poi la cosa bella è che Anna poi gli ultimi anni ha insegnato all'Accademia l'arte drammatica, che era una cosa che amava tantissimo, perché gli allievi l'adoravano proprio. Anche nel docufilm c'è un'intervista con 2 allievi di Anna, e insomma si sentirà quanto veramente ci avevano, erano appassionatissimi,
1: immagino. Poi vabbè, è arrivato insomma, no, il trio con Lopez e Solenghi, ha formato questo sodalizio artistico, forse il più importante della televisione italiana.
0: Incontri, certo, sì. E, è stato soprattutto, ha funzionato anche perché tra loro non c'era competizione, anche perché erano molto diversi l'uno dall'altro, e quindi si compensavano tanto, ma soprattutto ridevano in una maniera proprio, cioè non riuscivano a dire una parola senza ridere, ma anche nella vita normale, quindi era proprio la base, era il divertimento, proprio il divertimento tra loro, sì, quello puro.
1: Nel libro sembra emergere, no? Che Anna era famosa, diciamo, fra i tre era quella più perfezionista, no? C'è un episodio,
0: sì,
1: che racconta questa cosa, c'è un episodio che ci puoi ricordare, che racconta di quanto fosse esigente sul lavoro, in effetti.
0: In tutto, tutti si rivolgevano alla RAI, quando anche Pippo Baudo, alla fine con Tullio, perché tanto sapevano che Anna non mollava, quindi Tullio come ruolo era mediatore tra soprattutto Pippo Baudo, quelli che appunto in quel momento gestivano la trasmissione, con Anna, perché Anna, se c'era da levare una cosa e non la poteva togliere, non la toglieva. Poi se voleva quella precisione proprio, e poi voleva provare, lei voleva la perfezione. Quindi quello che si vedeva era sì quello che si vedeva, ma era quello perché dietro c'era un lavoro incredibile.
1: Infatti lei, nonostante il grande successo televisivo, ha sempre dichiarato che il suo amore era il teatro, no? Secondo te che cosa le dava in più il teatro rispetto al cinema, che per esempio ha sempre rifiutato piuttosto che alla TV?
0: No, il cinema non l'amava per niente, infatti ha fatto una sciocchezza. La televisione l'hanno fatta perché si sono trovati veramente per caso, partendo dalla radio, loro sono partiti dalla radio, alza proprio Radio 2. Lei del teatro amava tutto, lei diceva che amava anche l'odore del legno del teatro. Quando lei aveva lo spettacolo a teatro, gli ultimi anni ha fatto tanti spettacoli da sola, per esempio, ecco, lo spettacolo iniziava alle 9 o alle 3:30, lei era lì alle 4 perché lei proprio voleva sentire l'odore del palcoscenico, stare in mezzo, vedere i tecnici, tutto, adorava tutto, proprio tutto, il silenzio del palcoscenico, adorava tutto.
1: Poi negli ultimi anni, come hai già detto, si è dedicata molto alla scrittura, all'insegnamento. Quali pensi che sia l'insegnamento più importante che ha lasciato ai giovani artisti? Perché al momento forse non c'è nessuno che possa, diciamo, no, essere un suo erede, non una sua erede.
0: No, beh, Anna, diciamo, ha una particolarità che è difficile ritrovare.
1: Sì.
0: Uno, perché adesso non vorrei dare la colpa tanto ai social, però bisogna capire che bisogna anche annoiarsi per tirare fuori la fantasia. Se non ti annoi, se non passi da quella fase di dire oddio che posso fare, però io ho un cervello, è lì che posso attingere. Ecco, se non passi questa fase che abbiamo passato noi, che siamo nati senza niente, veramente niente, perché noi non c'avevamo, io non mi ricordo, c'avevo un bambolotto spogliato, basta, non c'avevamo niente, perché noi giocavamo insieme con le pentoline, giocavamo al mercato, la signora mi dai il tuo prosciutto, ecco, è tutto un ciu, quella rispondeva, tu rispondevi, io rispondevo, era tutto un inventarsi. Allora lì i neuroni camminano e non ti puoi ritrovare uno strato neuronale di fantasia a 20 anni se tu non inizi a 3 anni a fare questo.
1: Certo.
0: Non è possibile, non si improvvisa niente. E quindi la vedo veramente dura, la vedo dura, perché avendo visto come è da che è nata quella roba lì, non lo so.
1: È difficile da replicare effettivamente in questo momento, no?
0: Nascerà altro.
1: Un'ultima domanda, a noi sicuramente Anna manca molto, manca a tutti, ma insomma qual è la cosa che ti manca di più adesso di lei nella vita di tutti i giorni, fuori, no, dalle luci del palcoscenico?
0: Beh, invecchiare con lei, la sorella, telefonare, parlare dei problemi della crescita, che sono tanti, del confrontarmi e soprattutto del ridere, perché con Anna, cioè, io veramente devo dire che a parte un sorrisetto così non ho fatto più una risata, non esiste proprio, non ho riso più. E poi ecco quel fatto che ci dicevamo tra noi, dai, sta tranquilla, tanto ci invecchiamo insieme, due prugne secche a braccetto. Quindi ecco, ci immaginavamo rinsecchite perché ci piaceva il sole a tutte e due, quindi dai, sotto il sole ti rinsecchisci, ti riempi le rughe, visto quelle vecchie tutte rinsecchite, abbronzate, un po' mattacine, ecco, in quel modo ci immaginavamo, sì.
1: Bene, allora ti ringraziamo di cuore Teresa Marchesini, che ha condiviso con noi questi ricordi e che ci hanno permesso,
0: grazie,
1: insomma, di scoprire questa grande artista, e che ha saputo trasformare l'intelligenza, la sensibilità, l'ironia in una vera e propria arte, no? In tutto quello che ha fatto.
0: Sì,
1: vi ricordiamo il libro e quindi ti ringraziamo molto e ci vediamo per il prossimo appuntamento, quindi per questa docuserie che sarà, insomma, molto bello, molto bello vedere, che attendiamo con ansia.
0: Sì, senz'altro. Un abbraccio a tutti.
1: Grazie, Teresa. Il libro.
0: Ciao.
1: Vi ricordo il libro, che appunto è Anna Marchesini, La voce e l'arte, di Nicola Lucchi e Maria Angela Galotto, con il contributo appunto di Teresa Marchesini. Buona lettura.

Grace di Amy Stewart. E adesso, per introdurre l'ospite di oggi, andiamo un po' indietro nel tempo con la discografia di questo artista. Alberto Urso ci presenta il brano Reale. Tra poco parleremo con lui.

0: Siamo andati indietro nel tempo con la discografia di questo grande artista Alberto Urso, che tra poco presenterà il nuovo singolo. Reale era il brano che abbiamo ascoltato e adesso andiamo ad incontrare questo grande artista italiano, questa grande voce, per presentare il suo nuovo singolo. Ciao Alberto.
1: Ciao, grazie per l'ospitalità.
0: Allora Alberto, abbiamo nominato questo brano, sei soddisfatto del risultato di questo brano, Reale?
1: Sì, Reale è un brano appunto che è uscito oramai prima dell'estate, poco prima dell'estate, poi sono uscito appunto con un brano nel frattempo Come Noi Mai il mese scorso e adesso è uscito Non Dirgli Mai in collaborazione con Gigi D'Alessio, quindi sono molto felice di come sta andando il percorso.
0: Alberto, vorrei toccare alcuni momenti della tua carriera prima di parlare di questa collaborazione con Gigi D'Alessio nel brano Non Dirgli Mai. Hai iniziato con una formazione lirica e poi hai conquistato il grande pubblico vincendo Amici di Maria De Filippi. Come hai vissuto la transizione dal conservatorio alla popolarità televisiva?
1: Diciamo che il trucco è rimanere sempre con i piedi per terra, studiare tanto e non abbattersi mai, cercare appunto di trovare sempre delle soluzioni, di non mollare, di costruire sempre giorno dopo giorno, avere mille idee e cercare di non arrendersi mai. Quindi il trucco per me è questo, rimanere umili e darsi tanto da fare, poi il resto viene da sé.
0: Hai più volte espresso gratitudine verso Maria De Filippi per il ruolo che ha avuto nella tua carriera. In che modo la sua guida ha influito nel percorso artistico e personale tuo?
1: Maria è stata una figura importante nella mia vita, nella mia carriera, mi ha aiutato tanto, mi ha dato appunto l'opportunità di fare appunto di partecipare ad Amici e poi quel programma mi ha aiutato tanto anche a crescere non solo sul punto di vista musicale ma anche artistico ma anche a livello umano, quindi le devo tanto perché ti fa crescere, ti fa maturare tanto e per me lei è comunque una donna che è una mamma musicale, mi dà sempre un sacco di consigli e mi ha sempre dato una mano quando poteva.
0: Dopo la vittoria ad Amici hai lavorato anche con gruppi internazionali. In che modo questa esperienza ti ha arricchito anche artisticamente?
1: Vabbè, ho fatto più di 250 date in giro per il mondo con un gruppo che si chiama The Tenors e quella è stata un'esperienza più grande della mia vita perché ho calcato dei palchi importantissimi a Los Angeles, a New York, alla Royal Albert Hall di Londra.
0: Qual è stata, Alberto, la tua più bella esperienza fuori dall'Italia?
1: Beh, l'Hollywood Bowl di Los Angeles e il Radio City Music Hall di New York. E ho cantato con la Disney, con un'orchestra di 150 elementi. E là è stata l'esperienza più bella della mia vita. Insieme a Lang Lang ho duettato, che è un pianista internazionale. Quella è stata l'esperienza più bella della mia vita. Questi palchi, ma anche Royal Albert Hall, devo dire che è stato meraviglioso. Quindi diciamo che l'esperienza all'estero mi è servita tanto a maturare, a crescere, e a fare diciamo una bella cavetta importante.
0: Partecipazione dopo ad Amici, c'è questa partecipazione importante a Sanremo, secondo posto nel televoto. Che cosa è stato per te Sanremo?
1: Un palco importantissimo, di sicuro adesso lo affronterei con una maturità diversa perché avevo 21 anni e quindi giustamente adesso con tutto quello che ho fatto lo affronterei quel palco in maniera diversa, però è stata un'esperienza bellissima della mia vita che me la porto dentro al cuore e la vorrei rifare, quindi spero presto di poter ricalcare questo palco per poter condividere la mia musica a più gente possibile.
0: Hai affermato che alcune canzoni come Noi Mai nascono in modi particolari, anche sotto la pioggia in pochi minuti. Quanto conta per te il momento emotivo rispetto alla tecnica nella scrittura di un testo?
1: Io penso che è tutta emozione. Io appunto ho scritto questo brano in macchina, stavo passando un periodo mio, preso dalla malinconia e da tutto, ho scritto questo brano in pochissimi minuti. Quindi io non sono uno che scrive tanto, che va in studio e scrive perché deve scrivere. Purtroppo non sono quel tipo di persona, di artista. Io quando mi capita, non me l'aspetto, la canzone scende giù dal cielo, mi arriva e la butto giù. Purtroppo non c'è un tempo, dipende un pochino com'è il mio stato d'animo in quel momento, quindi a volte sono mesi che non scrivo nulla e a volte magari sono mesi che scrivo tantissimo, quindi cerco di cogliere l'attimo in questi casi.
0: Parliamo di questo brano e di questa collaborazione con Gigi D'Alessio. Innanzitutto, come nasce questa collaborazione con Gigi D'Alessio?
1: Nasce nel 2019 quando lui mi chiamò per fare questo brano insieme, soltanto che io per tanti motivi lavorativi, purtroppo a malincuore, non sono riuscito a registrare questo brano e farlo insieme a lui allora, e lo richiamai per dirgli se mi potesse dare un'altra opportunità, perché mi sarebbe piaciuto far uscire questo brano adesso, in questo momento, e lui mi ha detto con tanta generosità: mi farebbe tanto piacere, questo brano è nato appunto, avevo pensato come fosse un duetto insieme a te, quindi mi ha fatto questo regalo e io gli sono grato, perché è un amico, è un grandissimo, un grande artista, è un grande professionista, quindi io gli voglio un bene dell'anima a Gigi, come se fosse un secondo padre.
0: Non dirgli mai è anche una delle tue canzoni preferite.
1: Sì, esatto, tra l'altro. Quindi sì.
0: Com'è stato com'è nata questa unione tra questi due mondi musicali diversi, quello di Gigi D'Alessio e quello di Alberto Urso?
1: Ma diciamo che appena ho sentito questo brano e ho studiato questo brano, l'abbiamo cantato insieme, abbiamo unito queste due voci, subito ho pensato che fosse un brano unico, perché insieme, diciamo, sentivo che le voci si amalgamavano perfettamente, c'era una bella unione, quindi ero molto felice del risultato una volta finito. Quindi quando gliela mandai a Gigi, mi disse: mi piace tantissimo. Quindi sono felice del risultato che abbiamo ottenuto, come è nata questa canzone, che abbiamo comunque, siamo riusciti a farlo uscire nonostante mille cose, e adesso è di tutti, quindi sono proprio felice del regalo che mi ha fatto.
0: Nascerà anche una collaborazione sul palco con Gigi?
1: Spero di sì, siamo amici, non, sicuramente se ci sarà occasione, con tutto il cuore andremo a cantarli insieme anche sul palco, non c'è di questo problema.
0: Possiamo dire che questo brano è un primo tassello di un progetto più grande che stai preparando? C'è in arrivo un album per te?
1: Sicuramente sì. Sicuramente sì, pure ci saranno collaborazioni internazionali, che c'ho un duetto già pronto che lo volevo inserire nell'album, ma penso che lo farò uscire molto presto, quindi step by step, poco a poco. Intanto godiamoci questa musica che ho fatto uscire in un mese, ho fatto uscire due brani, quindi ora fra un po' farò uscire un altro brano, sorpresa.
0: Alberto, come ultima domanda, poi ti lascio ai tuoi impegni, la musica è da sempre al centro della tua vita. Qual è il messaggio che possiamo dare a chi inizia oggi a fare musica?
1: Beh, di studiare, perché se si hanno delle basi importanti e si è sicuri di quello che si è, di sicuro si può affrontare tutto con più consapevolezza e più sicurezza. Bisogna essere, è un mondo difficile, per fare musica in questo momento è molto difficile, però bisogna essere consapevoli di ciò che si è, non bisogna arrendersi mai e bisogna lottare ogni giorno per raggiungere i propri obiettivi. Questo è quello che posso consigliare ai ragazzi e alle persone che vogliono intraprendere questo percorso.
0: Bene Alberto, io ti ringrazio di questo intervento nell'appuntamento al bar della radio. Non rimane altro che andarci ad ascoltare questo bellissimo brano ben riarrangiato, Alberto Urso e Gigi D'Alessio con il brano Non dirgli mai. Grazie Alberto.
1: Grazie davvero, un abbraccio.

Ciao, sono Orietta Berti e voglio fare un particolare saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Galileo. Ciao!

0: Italiana.
1: La discoteca italiana, Orietta Berti e Rovazzi. Siamo giunti al termine del nostro appuntamento al bar della radio. Ringrazio gli ospiti di oggi, Alberto Urso e poi Roberta Casasole, che ha incontrato nel suo angolo dedicato al libro Teresa Marchesini. Grazie dell'ascolto, noi ci risentiamo la prossima settimana.

mare d'inverno. È solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. E io che rimango qui solo

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Notizie in breve da Estra. Nel 2025 Estra ha ridotto le emissioni, accelerato gli investimenti nella transizione energetica e migliorato la sicurezza sul lavoro. Sono i risultati della dichiarazione di sostenibilità che riguarda tutte le società del gruppo. Grande partecipazione per la 27esima edizione del torneo Città di Ancona, sponsorizzato da Estra. Calcio a 5, musica, passione e divertimento hanno animato Piazza Pertini regalando spettacolo ed energia. Estra a fianco di Assisi Summer Festival, la rassegna di musica contemporanea e di intrattenimento che animerà con un ricco cartellone la Rocca Maggiore dal 16 al 18 luglio. Estracom, la società di telecomunicazioni del gruppo Estra, chiude il 2025 con un utile di 1,2 milioni di euro, un risultato che premia gli investimenti in innovazione e sostiene la crescita digitale dei territori. Seguici su www.estra.it e sui social.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
5: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: Ragione! In prigione!

0: la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Qualis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
3: E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. E una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta. Tuo ordine discreto.

grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame

la siena sul letto del bosco che ormai è il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. 4 serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione, nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo.

Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

0: muori.
1: Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
8: Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
9: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Sono giorni decisivi per il nuovo CT della Nazionale. A breve verrà comunicata la scelta ufficiale da parte della Federazione e l'attesa è tanta. La figura di Giovanni Malagò ha trovato molti riscontri tra gli addetti ai lavori. Tra questi c'è anche Alessandro Moggi, che a margine dell'evento da lui organizzato a Forte dei Marmi per raccogliere fondi per l'ospedale Meyer di Firenze, ha espresso in maniera chiara il suo pensiero.
1: Malagò credo sia stata la scelta migliore, insomma, un uomo assolutamente illuminato, uomo di sport ormai di da lunga data e con grandi risultati per il nostro paese, quindi senza dubbio una ripartenza importante per la federazione, per il calcio in senso assoluto. Per quanto riguarda la scelta del CT, insomma, non è semplice, però i nomi che si fanno, che sono, mi sembra, almeno per quello che si legge, che sono Conte e Maldini, diciamo, caschiamo comunque bene. Credo che quello che ha detto Malagò, quello che traspare sostanzialmente dalle dichiarazioni o dalle indiscrezioni di questi giorni, che la scelta del direttore tecnico sia primaria rispetto a quella dell'allenatore, e questo credo che sia un segnale di qualcosa che sta partendo nel modo giusto, quindi la scelta prima del dirigente e poi dell'allenatore, come si fa in tutti i club, perché poi alla fine la Nazionale è un club.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

avrei voluto vederti amare uno qualunque.

stasera ho chiesto al caso che cosa devo fare, sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare, non so se andare avanti o se è il caso di scappare.

letto, tieni la testa a posto, datti una regolata e guarda bene dentro te stesso, non giudicare gli altri e cerca invece di capire, butta via lo specchio che c'è il mondo da guardare, dovrei essere come l'acqua che si lascia andare, che scivola su tutto, che si fa assorbire, che supera ogni ostacolo finché non raggiunge il mare. E lì si ferma a meditare per scegliere se essere ghiaccio o vapore.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
3: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
4: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
5: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
6: Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
7: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO, le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari e il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la Premier Meloni, per la quale scrive sul suo social: serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese: un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Buon vento a chi oggi partirà.
3: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, 20ª sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.

eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. Quattro serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano dal 9 al 12 luglio a Ferentillo. Sotto la luna piena, non sei mai stata sincera, non può
3: durare una. Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
4: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

Buonasera da Marco Mancini. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale americana, che sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio. Compromessa la credibilità del mondiale, denuncia l'UEFA, mentre il Belgio ha annunciato un ricorso urgente. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale delle partenze al momento fino alle 20 di oggi. Lo annuncia la società di gestione dell'aeroporto catanese. Chiusura di seduta, il leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano Alex de Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. Ed è tutto, a più tardi.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª sagra degli gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del NEA. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
3: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
1: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazione sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
0: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
2: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna, al 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Chiudono l'indice di gradimento i presidenti di Molise, Liguria e Lazio, Marco Bucci, Francesco Roberti e Francesco Rocca.
0: Chiusura di seduta in leggero rialzo per la Borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonino Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. Intanto inizia a delinearsi il quadro del programma dei quarti di finale dei campionati del mondo, stasera alle 21, super sfida, il derby iberico, Spagna-Portogallo. Jenny De Gaetano.
4: Mentre impazzano sui social i meme più ironici, spietati nei confronti del Brasile, da Carlo Ancelotti a Vinicius, passando per Neymar, i campionati del mondo mettono in copertina una sfida super, con tutte le caratteristiche di una finale, e dall'altra parte un bel po' di polemiche e veleni. Il dio del pallone benedice Spagna-Portogallo di fronte alle 21 a Dallas, jet set per campioni. Il 18enne Lamine Yamal davanti al 41enne Cristiano Ronaldo per sapere come si fa. L'altra faccia Croazia del torneo, iridato invece è quella della bufera Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti che stanotte alle due italiane a Seattle giocherà regolarmente contro il Belgio dopo la revoca della squalifica in seguito all'espulsione con la Bosnia, nonostante il regolamento in caso di rosso diretto preveda un turno di stop senza appello. Compromessa la credibilità del mondiale, attacca la UEFA. Duro il j'accuse del neo presidente della FIGC Malagò. Inutile ce lo raccontiamo, questa scelta ha un sapore politico ed è un precedente pericolosissimo.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano De Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa,

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

Fa di tempo la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice

musica è il cibo dell'anima, corretto.

Radio Galileo, una radio, tante città.

soltanto per un attimo sentirti come me. E se io potessi per quell'attimo, sempre lo stesso attimo, tornare lì da te, ascoltami. Hai sempre avuto troppo traffico nel cuore, quando eravamo soli, sì da soli io e te. Ma io cercavo solo un angolo, un posto anche in bilico, e sapevo che non c'è. Ascoltami.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Radio Galileo informa il tuo tempo.

Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce.

vagabondo sul vagone. La pace fra gli ulivi e la rivoluzione. Guarda che non sono io, la mia fotografia.

nell'acqua della chiara fontana, lei tutta nuda si bagnava, quando un soffio di tramontana le sue vesti in cielo portava. Dal folto dei capelli mi chiese, per rivestirla, di cercare i rami di cento mimose e ramo con ramo intrecciare. Volli coprire le sue spalle tutte di petali di rosa, ma il suo seno era così minuto che fu sufficiente una rosa. Cercai ancora nella vigna, perché a metà non fosse spoglia, ma i suoi fianchi erano così minuti che fu sufficiente una foglia. Le braccia lei mi tese allora, per ringraziarmi un po' stupita, io la presi con tanto ardore che lei fu di nuovo svestita. Il gioco divertì la graziosa, che molto spesso alla fontana tornò a bagnarsi pregando.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi.

Addio per sempre amico mio, ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io, ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni.

fai. È tanto che te lo volevo dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi.